giovedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chicoledì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo

0: Buongiorno.
1: Sono Scoiattolina.
2: È lei?
3: No.
2: Che bella voce.
1: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
3: Di dov'è? Di
1: tutte le mattine la stessa colazione.
3: La Scoiattolina?
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
3: Di dov'è? Di Catanzaro la Scoiattolina? Di dov'è?
1: Sì, siamo da Catanzaro.
3: Mannaia miseria.
1: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
3: Ho capito. Senti, invece Cristiano
0: Militello
3: trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare
2: di Cristiano.
0: Quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della Scoiattolina,
4: succede?
0: Lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
3: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: Quando fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
2: Smetti, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia,
3: sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì.
4: Sa che deve correre più veloce della Scoiattolina
3: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
2: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
1: Come vola il tempo.
0: Veramente.
5: Tutto intorno.
0: Leonardo Fiaschi.
1: Era giovedì ieri. Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
1: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
3: Fammi ancora la Scoiattolina di Catanzaro, per favore.
1: Sì, la Scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline. Che ci racconta i miei figli?
0: Ti cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
2: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la Scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
2: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
2: brava,
0: mondo.
2: Brava, Chiara, brava.
3: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
2: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa che devi? Dove fare la marcia?
1: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cos'è, che no. C'era allora, una partita ieri sera.
2: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
2: Ma è stata abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
3: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
2: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
3: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come
2: così,
4: punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
3: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
3: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un
3: di
0: faro.
3: Un faro c'è ed è la nuova edizione di Temptation Island.
0: Filippo Biscilia è qui con noi.
1: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno, quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
3: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
3: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
2: Biscilia,
3: tutto quello. Ah, scusami, ho detto di dovere.
4: Ma
3: non
4: Bisceglie, ma era un terzino della Juve anni fa.
3: E ne so, io non...
2: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
3: De Ciglio? Di chi?
2: De Ciglio era.
3: De Ciglio. Ah, okay. Bisceglie.
0: quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è, perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo, avere quel faro in fondo al tunnel, quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
3: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto.

0: biglietto nel 2006,
1: ragazzi,
0: e finalmente è il momento.
1: Però da andare a vedere Sfera e basta.
2: Davvero,
3: bravo,
2: con tutta questa
4: voglia. Non vedi l'ora, quindi?
1: Non vedo l'ora. Sì.
3: Ci credo mai.
1: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
1: Dai, e la farò.
4: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Via.

0: Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Ah, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che giro fa.
2: Però vedi, è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao Zoe. Che fai di bello? Raccontaci, cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa?
4: Scusami. Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: L.
4: Alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Mali italiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mr.
2: Con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Schilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenete bene in mente questo nome perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: the shotgun in gun. In my mommy war. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Iacqua, si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida alla

0: fratello, come un
1: bambino. Il bambino divertente non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: C'era. Yeah. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i budini molli.
0: Sì, è vero.
3: I budini molli si
0: noi siamo un gruppo rock molto duro, i budini molli.
2: Noi possiamo fare i budini Paolo.
4: I budini Paolodini.
0: I budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti
4: gli acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora che cosa dire?
4: No,
3: c'era da portare un feretro.
4: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
4: due.
0: Il terzo?
3: Sono Cella. E che Elda sta a guardare capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band, tra l'altro?
0: Le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
5: La terza sono io.
0: Sì. Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao.
6: Ciao Chiara.
2: Ciao,
6: io
2: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Beh, mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
6: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
6: È budino Zoff.
2: E là.
3: aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai
4: No.
2: Ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
7: Il pomodoro di Chiara Passata.
2: Sì.
7: Non riesco a dormire perché è l'insalata russa.
2: Amore.
7: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa e il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova, come on.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo piangere?
4: Scusate, non voglio infierire.
3: Dai, cos'è successo agli
4: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli Acqua.
3: Degli Acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo.
2: Sì.
4: Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo.
3: Sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
4: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore!
2: Non
0: avevamo idee! Come on Bobby, let's go challenge, vai!
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì,
2: Cristiano,
3: sì.
2: Sappilo.
0: Ma scusa, perché io fanno un duetto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi! Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
8: Chiara, sa qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
8: 00 fette.
2: La spia più famosa
3: spia
2: tra
3: i pezzi
2: di pane.
3: 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
9: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
9: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Famoso traffico di
2: Copenaghen. D'Amoro!
3: Allora, chi ha vinto?
5: D'Amoro! It's fantastic! What a Bobby in my body girl! Imagination! Professor Yeshua!
0: Come on, Bobby, let's go party!
5: Meglio di sempre,
0: meglio,
2: vi è piaciuto?
5: Yes.
2: Bene.
0: Sì. Quindi
3: chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
9: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
9: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi.
5: Ma
2: che c'entra?
0: È gazzosa,
2: è
0: dopo
2: gazzosa.
3: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana. Sì.
1: Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: Russo?
1: È lui,
2: bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori, Riccardo, con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano col sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Sì.
0: Che un po' alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
1: No?
0: La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ah, è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti, Alice da Genova. Io non vedo l'ora che sia il 18, perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova, allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato. Si sono addormentate al decimo minuto.
0: Sono riuscite, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera.
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
2: Anche
0: la regina in onda del procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Avrei
2: dovuto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti un regalo.
1: È andato davvero.
2: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
4: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto, potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: 9:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101 in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio. Mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Potevano allora, fare qualche parcheggio in più.
1: Posto,
0: e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma
3: dove,
1: che
3: dove
1: so?
3: Parcheggi?
1: Allora,
0: è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore. E non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio in vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì,
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino
0: uno
1: di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. È spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco, allora, che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da una...
4: l'auto. È un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Se stai vicino al Pantheon,
1: sì,
3: a Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare la tua casa. Attualmente
3: certo, se non si può costruire,
0: no, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto
4: Chiara
0: auto. Ed
4: pensando,
0: è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in
1: sì,
4: montagna.
1: Sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna.
1: Meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
2: Scusa, Chiara.
0: Sì?
2: Sono Flavio,
4: è arrivato.
2: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
2: va bene.
4: Certo.
0: Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
2: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
2: Sì, è vero.
1: È vero.
3: L'abbriatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E la usa come parcheggio quando va all'Elba.
2: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa,
4: sì,
2: è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il baffo.
4: Strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli.
4: Mancini
5: non ha mai vinto niente, non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: L'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, per dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè, insomma.
5: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, m'offendo,
1: No.
5: A me non caga nessuno, comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
4: Nel bagagliaio.
5: So. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
5: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori la casa di Chiara. L'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesca a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un...
5: Pronto.
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città della nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso.
1: Stavi meglio coi
3: vabbè,
1: peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie Ringhio Gattuso, alla

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè? Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
2: Cosa
0: è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
2: Roba legata al vino. Io
1: ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
2: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
3: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
3: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: Ma
2: non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
3: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
2: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di?
2: No, adesso. I titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
2: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
0: Ma come
2: una?
0: Barbie Girl.
2: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato il.
2: Ma non è
1: per
2: vero.
1: 30 anni.
3: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Oh, anche.
4: I nostri sono i Jalis praticamente.
3: Sì.
2: Ma guarda che.
3: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
3: Come si chiama? Euro Festival.
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
3: Sonorità proprio da Eurovision.
1: Sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
3: Ma
1: e anche
3: non
1: lì
3: si sono
1: hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa.
2: Cosa ti critica?
4: Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Ma intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: tutti i tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Cosa? Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui, bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Beh, fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come se dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente,
1: il
2: no?
1: Sì.
0: Che un po' alla fine un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dove è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia. Siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo, stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro 56.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, vera. Questa cosa è vera, eh?
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: Regina in onda nel Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei voluto farla io.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andato
6: regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
1: È andato
2: ragazzi.
1: Via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
1: Brava.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 101.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101 in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio. Mi sembra
0: già
1: un
0: che
1: po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più. Posto, e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile. Ma che dove parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore. E non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio in vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì,
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
3: No.
0: Perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino
0: uno
1: di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. E spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco. Che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da una...
4: l'auto, è un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Spesso
0: forse,
3: se stai vicino al Pantheon a Roma.
4: Sì.
1: Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma.
3: Chiaro.

0: tanto è lì.
1: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire, ci sono tantissime regole per quanto riguarda
0: allora
1: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
2: portacenere.
1: Puoi fare la tua casetta. Attualmente c'è.
2: Ma se non si può costruire.
1: No, non puoi costruire grandi cose.
2: Non puoi costruire sale da ballo.
1: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto. Ed è un'isola intera.
3: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
0: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa montagna. Meno di un posto auto a Roma.
1: Parterà la base d'asta, 240.000 euro a novembre, la venderanno. Sì?
4: Sono Flavio,
3: direttore. Ah, è arrivato.
4: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
3: certo,
4: va bene.
3: Certo.
1: Come posa cenere, ecco.
0: Flavio,
4: sì.
0: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
4: Sì, è vero.
0: È vero.
2: Il briatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E scusate, la usa come parcheggio quando va all'Elba.
4: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa, è Gattuso.
1: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
3: Bene,
1: buongiorno.
2: Che fine hai fatto?
5: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il baffa.
3: Strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente. Non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
2: Tutto l'europeo nel 2021.
0: Ha vinto il Montepremi.
1: Sì, per dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
0: No, vabbè. Insomma.
5: Allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
2: No.
5: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
0: Come? Fastidioso?
5: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara. L'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
1: Sta suonando un telefono, ragazzi.
0: Sì.
3: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesco a rispondere. Come si fa a
1: rispondere? È bellissimo.
2: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
0: È un
5: pronto.
0: Calabria ci piace la soppressata.
1: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
0: Chi è?
5: È la scoiattola.
0: Cosa ha detto?
2: Che vuole?
0: Volanduia.
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
1: Vabbè, speravamo che Gattuso.
0: Stavi meglio coi peli.
2: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
1: Grazie a Ringhio Gattuso, alla

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. Sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi.
2: Cioè?
1: Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa
0: è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino. Io
1: ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni dopo, si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: Come on, Bobby, questa canzone.
3: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits?
2: Sì.
1: Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di?
3: No, beh, adesso, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Ma come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato il.
3: Ma non è
1: per
3: vero.
1: 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua. Acqua is new.
0: Oh, anche.
4: I nostri sono i Jalis praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che.
2: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival.
0: Eurovision. Dai, questa anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision.
1: Sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma
1: e anche
2: non
1: lì
2: si sono
1: hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa.
3: Cosa ti dimentica?
4: Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7.56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete. Here we go!

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè? Ragazzi,
1: allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: sì, vabbè, una chiamata di scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina,
3: no. Lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina?
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano
0: Militello
1: trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare
3: di Cristiano.
0: Quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina,
4: succede?
0: Lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: Quando fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila. Ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
3: È vero. Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi.
2: Era giovedì
0: ieri.
2: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: La scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline. Che ci racconta i miei figli?
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava, Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa che devi, dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'è, allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea.
0: Ah,
3: quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0, per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Però abbiamo come
3: così,
4: punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un
1: di
0: faro.
1: Un faro c'è ed è la nuova edizione di Temptation Island.
0: Ah, Filippo Bisciglia è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
3: tutto.
1: Ho detto di dovere.
4: Ma non... Bisceglie era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, che okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel.
1: Quella
0: quell'evento
1: cosa...
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006.
4: Ragazzi,
1: e finalmente è il momento.
4: Ho da andare a vedere Sfera e basta.
1: Davvero?
3: Con tutta questa
0: non vedi
3: voglia.
0: L'ora quindi
4: non vedo l'ora. Sì.
3: Ci credo mai.
4: No come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto
4: e la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia è perfetto.

0: tornati a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Ah, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. E soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che giro fa.
2: Però vedi, è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con Sinner.
0: Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zara Predosa. L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che Zoe. Fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: Leonardo
4: alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mr.
2: Con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante! E Serena Brancale, oh, tenete bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: The song of Igor, in my mommy war, imagination, sorry,
1: è favoloso.
2: Quasi sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta.

0: vitello. Soffre
1: di vitello.
2: Divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
4: È così che funziona.
3: Ah, ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
4: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì.
4: I Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
3: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
5: I Paolo Dini.
0: Budini tattici nucleari.
5: Vi devo dare una notizia drammatica.
4: Wow. Si sono riuniti gli acqua.
5: Gli acqua erano in tre.
4: No,
5: sì.
4: E allora che cosa dire? No, c'era da portare un feretro.
5: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
5: due.
0: Il terzo?
4: Ci sono celle. È che Elda sta a guardare
3: il
4: capello.
3: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
4: le foto.
3: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo?
6: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
6: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
3: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
7: Buongiorno banda,
3: ciao
7: Chiara,
3: ciao,
7: io invece non parlo più col mio parrucchiere,
3: dai.
7: È in silenzio shampoo.
3: Mi sembra giusto.
4: Silenzio shampoo.
3: Avanti!
8: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
3: Cioè?
8: È budino Zoff.
3: Ella.
4: Mi aiuto.
3: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
4: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
3: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
5: No.
3: Ascoltando.
5: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
4: E l'ha detto prima.
0: Sì.
5: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
4: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
3: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
3: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
9: La
3: sì.
9: Non riesco a dormire perché vince la carusta.
3: Amore.
9: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
3: Grande Martina da Reggio Emilia. Vince la carusta e il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova, come on.
4: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
5: piangere?
4: Non voglio infierire.
5: Dai,
4: cos'è successo agli
5: altri? Sono arrivato all'ultimo capitolo.
4: Sì.
5: La discografia degli acqua.
3: Sì.
5: Sono tre dischi.
4: Sì.
0: Yes.
5: Il primo Aquarium.
4: Sì.
5: Il secondo
4: sì.
5: Aquarius.
4: Sì.
5: Il terzo si chiama Megalomania.
3: Che fa ridere?
5: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore,
3: non
0: avevamo idee. Come on Barbie, let's challenge, vai.
3: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
4: sì, sì.
3: Cristiano Sappilo.
0: Ma scusa, perché lo fanno detto con i gazzosa?
4: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
3: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
10: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
3: Chi è?
10: 00 fette.
3: La spia più famosa
4: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
3: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
3: Qual è?
11: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
5: Famoso traffico di
3: Copenaghen. Fabio D'Amoro!
4: Allora, chi ha vinto?
6: D'Amoro! This fantastic water bubble in my body, girl. Imagination, professor, yes.
0: Come on, baby, let's go party.
6: Meglio di sempre.
0: Meglio, meglio.
3: Vi è piaciuto?
6: Yes.
3: Bene.
0: Sì. Quindi
4: chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
11: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
3: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
4: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
3: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
0: È gazzosa, è dopo gazzosa.
4: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
3: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: tutti i tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro della ecco, il coro dell'armata russo.
2: Russo?
1: È lui.
2: Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori, Riccardo, con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come se dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Sì,
0: che un po' alla fine un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì,
0: no? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ah, è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore. Sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno,
0: ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro per 56.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato. Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vero. Questa cosa è vera, eh?
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
2: quella.
0: Regina in onda nel Procediamo.
4: Bene, questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei dovuto farla io.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andata
6: un regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere. E ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi perché.
2: Come una chiamata scoiattolina?
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, del no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: Ah, è lei?
2: No. Oh, c'è domani trovare magari qualcosa di diverso.

0: No, perché che... quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei scoiattoli?
2: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cambiamo, cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono normali. Meravigliosi.
2: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila. Smettila, ci sono dei video virali.
2: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
2: Quando... quando a Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
2: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
2: col capezzolo veloce.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
3: È vero. Il mercoledì col giro di boa. Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi,
3: la giovedì
0: le sue voci.
3: Ieri la giovedì.
0: Non è possibile.
3: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
3: Io la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sembra le noccioline. Che ci racconta i miei figli?
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Ti porterò due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava, Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Credevo molto peggio, nel senso.
2: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
3: Quanto è arrivato Catanzaro?
0: No, spiegate cos'è, che c'è allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
2: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con
1: certo,
3: polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
2: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale, certo. Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un faro.
1: Un faro c'è
2: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
3: Hai ragione, Paolo.
0: Oh, Filippo Bisciglia è qui con noi.
3: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno, quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
3: Bisciglia.
1: Scusami, ho detto di dovere.
2: Ma Bisciglia era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Sciglio.
1: De Sciglio.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel, quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
2: ragazzi,
1: e finalmente è il momento.
2: Però da andare a vedere Sfera e basta,
3: davvero. Bravo. Con tutta questa
0: voglia. Non vedi l'ora, quindi?
2: Non vedo l'ora. Sì.
3: Ci credo
2: sente?
3: Mai.
2: No, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
0: Dai.
2: E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto.

0: a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Ah, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Senti che giro fa.
2: Però vedi, è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: E che non vedo l'ora che arrivi il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E Zoe. Che fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: L.
4: Alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana, concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Mali italiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale
4: e
2: 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenetevene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101. Quindi state con noi.

0: też ogon i gorn. I mama było. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge. Che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta.

0: divertente, non ci vince proprio niente, ma fa tanto ridere la
1: gente. Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
2: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
1: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
2: Sì.
3: I Budini Molli si
2: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
1: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
4: I Paolodini.
2: Budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti
4: gli acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora cosa dire? No, c'era da portare un feretro.
4: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
2: Vuoi fare
4: due.
2: Il terzo?
3: Ci sono celle. È che Elda sta a guardare
1: il
3: capello.
1: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
3: le foto.
1: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo?
5: La terza sono io.
2: Sì. Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
1: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda.
1: Ciao.
6: Ciao Chiara.
1: Ciao,
6: io
1: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
1: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
1: Mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
1: Avanti.
7: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
1: Cioè?
7: È budino Zoff.
1: Ella.
3: Mi aiuto.
1: Oh, grande portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
2: È italiano.
1: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano?
4: No.
1: Ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
2: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
1: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
2: Come on, challenge.
1: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
8: La
1: sì.
8: Non riesco a dormire perché mi inizia la carussa.
1: Amore.
8: Ciao, Martina.
1: Grande Martina da Reggio Emilia. In serata russa il pomodoro non dorme, ragazzi.
2: Nuova.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
4: piangere?
3: Non voglio infierire.
4: Dai,
3: cosa è successo agli
4: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli acqua.
1: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
2: Yes.
4: Il primo Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo
3: sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
1: Che fa ridere?
4: Ma che cazzo di discografia?
3: Per favore,
2: non avevamo idee. Come on Bobby, let's challenge, vai.
1: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì, sì,
1: Cristiano,
3: sì.
1: Sappilo.
2: Ma scusa, perché io fanno un duetto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
1: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
9: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
1: Chi è?
9: 00 fette.
1: La spia più famosa
3: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia ragazzi.
1: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
1: Qual è?
10: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Famoso traffico di
1: Copenaghen.
3: Allora, chi ha vinto?
5: Allora, this fantastic world of Bobby in my body girl, imagination, professoriation.
2: Come on Bobby, let's go party.
5: Meglio di sempre.
2: Meglio,
1: vi è piaciuto?
5: Yes.
1: Bene.
2: Sì. Quindi
3: chi ha vinto?
2: Ah, the winner is the winner.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: No.
10: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
1: Fabio c'è, la Sardegna c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
1: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
3: È gazzosa, è dopo gazzosa. Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
1: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Dicevo, no, Riccardo, mi piaceva il coro della... ecco, il coro dell'armata russo.
2: Russo?
1: È lui.
2: Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamo in diretta.
0: Radio verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano con un sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Che
0: un po' alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
1: No?
0: La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Sì, ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo, più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dove è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia. Siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao, ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo, stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro in 56.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vero. Questa cosa è vera.
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: Regina in onda nel Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei voluto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andato
6: regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
1: È andato
2: ragazzi.
1: Via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
1: Brava.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più, posto, e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina,
3: ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma che
3: dove
1: ne so?
3: Parcheggi?
1: Allora,
0: è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella Fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì, che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì,
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta,
3: e poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. È spade in 12 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera. Era partita
4: per parcheggiare l'auto.
0: È
4: un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio,
3: se stai vicino al Pantheon.
1: Sì.
3: A Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare la tua casetta. Attualmente
3: se non si può costruire.
0: No, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto
4: Chiara,
0: auto. Ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì. Un'isola in Grecia costa meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
5: Scusa, Chiara.
0: Sì?
5: Sono Flavio,
4: è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
0: Ho come posa cenere, ecco.
1: Flavio,
5: sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il vibratore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa, è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
6: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
6: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il baffa.
4: Strano, stamattina.
6: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente, non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Tutto l'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi,
0: sì, dire.
6: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
6: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
6: A me non caga nessuno, comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
6: Sì, non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara, che l'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
6: Aspetta che non riesca a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un
6: pronto.
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
6: No, non vengo.
1: Chi è?
6: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
6: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda di

0: 5-6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma, lasciami nel mio dolore. Successo? Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero
3: cosa,
1: preparato.
3: Cosa?
1: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino, io.
1: Ma no, no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: Ma
3: non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso. I titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Ma come
0: una?
3: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato per 30 anni
2: la canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua, acqua is new.
0: Oh, questa anche.
4: I nostri sono i Jalis praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che
2: avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma
1: e anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete. Here we go!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo. Bastianelli afferma di aver raccolto dai detenuti denunce relative a violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite da parte delle forze israeliane e team legale della ONG che ha fornito assistenza ai membri della flottiglia nel porto di Ashdod. Almeno 3 i casi di persone ricoverate in ospedale e successivamente dimesse secondo i legali. Hanno scatenato la reazione dell'Italia le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna. Protestano Meloni e Tajani, che convoca l'ambasciatore israeliano. I mediatori lavorano alla lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra. Si prevedono 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. E Trump e Netanyahu hanno avuto una conversazione tesa proprio sulla condotta da tenere nei confronti di Teheran. Netanyahu farà quello che voglia, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione sabato, riportati in superficie anche i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Oddenino, dopo quelli di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Chiudiamo con il calcio e la Aston Villa che conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale a Istanbul. Il Catanzaro giocherà contro il Monza alla finale dei playoff di B. Calabresi sconfitti a Palermo 2-0 ma qualificati in virtù della vittoria 3-0 conseguita all'andata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Carlo Conti.
1: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
0: bene. Tutte le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: Porto di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
3: Sì.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
0: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
1: Possiamo
2: Max?
1: Sentirla?
2: Certo, vai.
1: Dai, dai, dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
1: Di qualcosa.
2: Del Milan.
1: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi. Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, il Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: E tu voglio...

0: Sarà quello mio! A te! Da qui! Andremo in Champions League! Lì! Vai! A suode, svegli, svegli!
1: Stato uno switch!
2: Però
0: forza!
2: Da qui andremo in Serie B, era la rima!
0: Forza!
1: Calmo! Calmo!
0: In Serie B! Dai! Serie B!
2: E basta!
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi! Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

0: Brutto anche i giudici di gara che abbiamo ogni giorno. Oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini, amore.
3: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là, voi, vigliacchi.
1: Voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara. Sai come si chiama il mio libro?
7: Sommario. R Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Quel libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Fa abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho campo.
9: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
10: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì.
3: Grazie.
10: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
10: alcuni personaggi li fa anche bene. Devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
0: Allora,
1: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatori, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
11: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Siamo così,
9: Riccardo. Prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
10: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
11: Anche meno, comunque.
3: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
10: Ciao Amanda.
0: Ciao.
10: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
10: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
1: Dai, non fare così. Ciao.
0: Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
12: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
12: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
12: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
12: Ciao.
1: Un altro.
12: I campioni del duplete.
1: Ma cos'è un altro? No, ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
2: No,
1: è Daniele di Villanterio.
2: No,
0: è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra
2: ma
1: censura.
2: No, è che oramai è nato il villanterismo, capito?
11: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
11: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra.
11: Si duplicano.
2: Sì, esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
13: L'amore mio. E allora, siamo pronti? C'è il nostro vincitore.
0: Sì.
13: Salutiamo Gerard De Partito che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
3: abbiamo bisogno. Marco, se ne andate, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
8: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
14: Ragazzi. Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
11: Grazie.
14: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
11: Sì.
14: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
14: Ah. E la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete.
1: Ecco,
11: mannaggia.
0: Ancora
11: me.
0: Auguri Rick.
11: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
2: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
2: E poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco.
2: Sì.
0: Non devi.
15: Scusate, non si può
1: Mara.
15: Dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
15: Vabbè, tieni.

0: R101, dammi il regalo.
1: R101, dammi il regalo.
0: R101, Piano. Dammi il regalo.
2: Una alla volta.
3: Ordine.
4: Dammi il regalo.
2: Allora.
1: Dammi il regalo.
5: R101. Dammi il regalo.
1: Vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
6: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
7: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
7: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
8: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
9: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
6: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67, se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
2: È comunque tu.
9: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
10: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa importante?
9: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
10: Grazie.
11: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza di solito. Allora, questo programma non c'è.
11: Allora,
6: c'è Leonardo Fiaschi.
10: No, sua spontanea volontà è stata.
6: Sì, ho sentito.
2: Certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
9: Vorrei sottolineare una cosa, avrebbe iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono si è spacciato per uno delle
11: ora lei ha buttato giù
6: Silvia Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionaria a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel Gas e Luce?
2: No.
6: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
9: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
2: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia. Non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
10: se
1: ti piace
10: sbagli,
1: comunque.
10: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
9: Allora, 5.
1: Numero 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della vittoria.
2: Ha sbagliato.
3: Allora, 10.
4: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
1: per favore,
4: niente, ti prego.
1: Neanche
4: qui.
1: Tommy Cash.
0: E io ho una versione livornese.
1: Come fa?
0: Fiaccato,
4: va bene.
0: No?
4: No, non era quella.
0: Non era così.
4: Abbiamo
5: dopo l'effetto, dopo il caffè macchiato, è normale che succeda quello.
1: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
4: Dai.
3: Numero 8.
1: Numero 8, eccolo qua.

0: Silvia Fortuna.
1: No.
2: E allora, povera Silvia.
3: Ma com'è? Ma, che non ma era più. Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
0: Ci possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
1: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
4: Va bene così, sono contentissima.
0: E dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
4: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
2: Ciao! Ciao.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarla come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra, secondo me. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
4: A padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Bento.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
4: Ma chi se ne frega?
2: Notizia.
4: Chi se ne frega?
2: Si sono dati tutti al padel.
4: Sai che se metti Maya. Longa.
3: Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio sberla.
4: Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
3: No, e allora perché?
5: No, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina.
4: Da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo
2: mandano indietro. Speriamo che porti indietro.
5: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era raccolto.
5: Concerto annullato.
3: No, con due volte
5: all'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di far concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
4: Che bellezza. Il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi la gente
5: John,
2: di Leo.
5: Candele in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là praticamente lei era ripartita per venire a Milano, per cui bevuto un caffè con da mezzo le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio,
3: mamma. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: istruttore di tennis.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Lo sdegno del mondo sul ministro israeliano Ben-Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flottiglia. Ira di Mattarella e del governo. Convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Critico anche Netanyahu. Nelle prossime ore il rientro degli italiani. Stati Uniti e Iran verso l'intesa sulla fine della guerra. Trump ha annunciato al premier israeliano Netanyahu una lettera di intenti da firmare insieme a Teheran, che porterà 30 giorni di trattative su Hormuz e nucleare. Alta tensione fra i due leader. Intanto si apre anche il fronte cubano. L'ex presidente Raul Castro, incriminato negli Stati Uniti per l'abbattimento di due velivoli civili in Florida nel 1996, in cui morirono tre cittadini americani. Havana furiosa. Libereremo l'isola, dice Trump. Non ci sarà escalation. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. Ieri recuperati gli ultimi due corpi dei cinque subitaliani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Odennino. Si indaga sulle cause dell'annegamento. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Calcio, senza storia la finale di Europa League a Istanbul, il trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. Gli inglesi tornano a vincere un vero trofeo in Europa dopo la Champions e la Supercoppa dell'82, quinto successo nella competizione per l'allenatore Emery. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Tutte le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: eh? Porto di meno. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Sal.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
3: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, il Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: E tu?

0: Salvemmo io a te, da qui andremo in Champions League, lì, poi as well as well as well.
1: Stato uno switch.
2: Però
0: forza!
2: Da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza!
1: Calmo! Calmo!
0: In Serie B! In Serie B!
3: E basta! Wow, meraviglia, bella, ragazzi!
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: Sono anche i giudici di gara che abbiamo ogni giorno. Oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
0: Lara Pausini,
2: amore.
0: Ciao a tutti. Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
2: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: L'hai capita adesso?

0: la proprio morte della la radio.
1: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
2: Radio ha collassato in questo momento.
1: Ma siamo più o meno pronti, siamo più o meno pronti a sentire anche là voi, vigliacchi,
3: vigliacchi
1: fuori,
3: voi tutti. Che
2: specialmente erano già pronti anche loro.
1: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, e sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
2: Lei, vai.
4: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
2: Davvero?
4: Quando parla. È Jerry Glifico. Ciao.
3: Mamma mia.
1: Oh, Jerry Glifico.
2: Jerry Glifico. Benda. Dite la verità, troppo bella per il challenge, quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
5: Ciao, ciao Chiara.
2: Ciao.
5: Sai come si chiama il mio libro? Sommario, è Stella da Bari.
2: Ciao
3: ragazzi. Sommario.
2: Tipo il libro, Sommario.
1: Sì, sì.
2: Sì, l'are in giuria.
6: Schifo anche dalle parti di Solarò.
2: Bene, sì, bene, allora tutto a posto. Sì, andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Non so se ci da sentirmi. Sono Campobasso.
2: Ok.
3: Ah, non c'ho Campobasso.
8: Questa ci ha fatto ridere.
1: C'è anche questo artificio vocale.
3: Sì. Peccato che a volte si sentiva.
2: Siete strani comunque, voi.
3: Sì, avanti.
2: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
9: Ciao banda, Guerrino D'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
2: Sì. Grazie.
9: Anche se non nasce imitatore,
3: come no,
9: alcuni personaggi li fa anche bene.
2: Sì,
9: devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky. Beh, Guerrino D'Auboldo, e sempre forza sì, Juve.
2: Allora,
3: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
10: Sarebbe così, sì, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
6: Diciamo così,
8: Riccardo,
10: sì.
8: Prego, prego.
1: No, qualcosa mi dice che un Guerrino D'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
2: Con le nuove. Esatto.
9: Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
2: No. È vero.
10: Anche meno, Comunque.
6: Grazie, grazie.
2: E tanti stanno arrivando, certo, a farti gli auguri. Tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa, soprattutto.
6: Non c'è.
9: Ciao Amanda.
2: Ciao.
9: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
2: Sì.
9: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
3: Dai, non fare così.
2: Ciao. Era lì, era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
3: Ah, sì?
2: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
3: No.
11: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
2: Ciao.
11: Sapete cosa bevono le papere?
2: Cosa?
11: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
2: Grande Nicolò.
11: Ciao.
3: Un altro.
11: I campioni del duplete. Ciao.
3: Ma cos'è un altro? No, sì? Ascolta, fammi capire.
2: I campioni del duplete.
3: Ma non è lui.
2: No,
3: è Daniele di Villanteri.
2: No, è un imitatore.
3: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra
1: ma
3: censura.
1: No, che oramai è nato il villanterismo, capito?
10: Ma che brutto sta cosa.
1: Ha fatto discepoli ormai.
10: Come i Gremlins.
3: Anche la squadra.
10: Si duplicano.
1: Esatto.
2: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
3: Villa Internazionale.
2: Esatto.
12: L'amore mio. E allora, siamo pronti? C'è il dato vincitore.
2: Sì.
12: Sì. Salutiamo Gerard Depardieu che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard Depardieu e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
6: Marco
12: se n'è
6: andato, non ritorna momento più dopo il challenge, quindi the winner is...
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Non so se ci da sentirmi.
3: Ah, proprio questa.
7: Sono Campobasso.
2: Grande.
3: Bravissima.
2: Beh, se l'ha meritata.
3: Bella
2: puntata,
3: sì,
2: proprio. Bello spazio dedicato a voi.
3: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come il tema di oggi.
2: Siamo costruiti oggi, poi il compleanno di Ricky, ragazzi.
3: Ragazzi.
13: Buongiorno banda.
2: Ciao.
13: Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
3: Grazie.
13: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
2: Sì,
13: me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
2: Grazie.
13: E la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete. Forza Inter.
1: Ecco,
3: mannaggia
2: ancora
3: me.
2: Auguri Ricky. Nick.
10: Io prendere ferie no oggi.
2: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
1: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
3: Grazie.
1: E poi dammi il regalo.
2: Hai spoilerato quello che succederà tra poco. Sì.
1: Scusate, non si può dire.
3: Mara.
1: Non si può.
3: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
1: Tieni.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101, dammi il regalo!
1: R101, dammi il regalo!
0: R101, Piano. Dammi il regalo!
2: Una alla volta!
3: Ordine. Dammi il regalo!
2: Allora!
1: Dammi il regalo!
4: R101, dammi il regalo!
1: Se vi mettete in fila, bellino ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
5: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
5: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
6: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno, Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
2: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
5: Oggi ricordiamo agli amici d'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito il nostro programma non c'è.
9: Leonardo
8: Fiaschi. No, sua spontanea volontà.
5: Sì, ho sentito.
2: Certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
5: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa, avrebbe iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono si è spacciato per uno delle
5: ora
9: lei ha buttato giù
5: Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel Gas e Luce da Lodi, che non ti ha mai visto né conosciuto?
7: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
2: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se sbagli
1: comunque.
8: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della vittoria.
2: Ho sbagliato.
3: Allora, 10.
4: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
5: Mi amore. Espresso macchiato, macchiato.
4: Per favore, niente,
1: ti prego.
4: Neanche qui.
1: Tommy Cash. Numero.
0: E io c'ho una versione livornese.
4: Come fa?
0: Fiaccato.
4: Va bene.
0: No?
4: No, non era quella.
0: Non era così.
4: Abbiamo
6: dopo l'effetto, dopo il caffè macchiato, è normale che succeda quello.
1: Silvia, sì, non ascoltarli. Così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
4: Dai.
3: Numero 8.
4: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: Otto.
2: Bellissimo.
4: Eh sì, bellissimo, un paio di ciuffoli.
6: No, questa è quella dell'Eurovision.
1: Della ruota della fortuna.
6: La favorita dell'Eurovision.
4: E allora, povera Silvia? Ma com'è che non riusciamo più?
2: Ma era
4: più?
2: Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
4: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo, ma altrimenti vabbè.
1: Possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
6: Prova a dire 13.
1: Eccolo, senti, è proprio qua.
4: Vabbè.
1: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
3: Va bene così, sono contentissima.
1: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
3: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
1: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
4: Ciao. Ciao.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri,

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte sono diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo a quello,
2: one,
3: a quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra.
3: C'è Riccardo?
4: No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Beppo.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
2: Ma chi se ne frega?
3: Chi se ne frega?
2: Ma si sono dati tutti al palo.
3: Sai che se metti Maya. Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: La padella.
3: Hai finito? Ti piglio a sberle.
4: Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
1: No, e allora perché?
5: No, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: I viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina.
4: Da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo manda indietro.
2: Porti indietro.
5: Comunque,
2: qualcosina.
5: Una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era un
5: concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: All'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente
5: John,
2: di Leo.
5: Candele in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, provincia di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezza le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio.
3: Mamma. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: l'istruttore di.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La vergogna del ministro israeliano Ben Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flotilla. Sdegno del governo italiano e del Colle, convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Anche Netanyahu contrario, nelle prossime ore il rientro degli italiani. Intesa più vicina fra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. Trump ha annunciato all'israeliano Netanyahu una lettera di intenti con Teheran. Alta tensione fra i due leader. Il capo del Pentagono Hegseth assicura comunque che Washington è pronta all'azione in caso di mancato accordo. Cuba nel mirino di Trump. Incriminato negli Stati Uniti l'ex presidente Raul Castro, accusato dell'abbattimento di due velivoli civili in Florida nel 1996, in cui morirono tre americani. L'Havana teme un blitz in stile Venezuela. Non ci sarà escalation, ha assicurato il numero uno della Casa Bianca. Recuperati ieri gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Si indaga sulle cause dell'annegamento. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata all'alba nei Campi Flegrei, avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Paura tra i residenti, tante persone sono scese in strada. Calcio all'Aston Villa, l'Europa League. 3-0 sui tedeschi del Friburgo nella finale di Istanbul. Gli inglesi tornano a vincere un vero trofeo continentale dopo la Champions e la Supercoppa dell'82. Quinto successo nella competizione per l'allenatore Emery. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: Porto di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo. Dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai, dai, dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, il Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
4: E tu?

0: Sarebbe io a te, da qui andremo in Champions League, lì, poi as well as then is
1: stato lo switch.
2: Però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo.
0: In Serie B, in Serie B.
1: E basta.
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: siamo ogni giorno. Oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
0: Lara Pausini.
2: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la proprio

0: Forte della la radio.
1: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
2: Radio ha collassato in questo momento.
1: Ma siamo più o meno pronti? Siamo più o meno pronti a sentire anche là voi, vigliacchi.
3: Vigliacchi, voi tutti.
2: Che specialmente erano già pronti anche loro.
1: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori. Sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
2: Lei, vai.
4: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
2: Davvero?
4: Quando parla. È Jerry Glifico. Ciao.
3: Mamma mia.
1: Oh, Jerry Glifico.
2: Jerry Glifico. Benda. Dite la verità, troppo bella per il challenge, quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
5: Ciao, ciao Chiara.
2: Ciao.
5: Sai come si chiama il mio libro?
6: Sommario, è Stella da Bari.
2: Ciao ragazzi.
3: Sommario.
2: Vabbè. Il libro, Sommario.
1: Sì.
2: L'are in giuria.
7: Schifo anche dalle parti di Solarò.
2: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
8: Buongiorno banda.
2: Ciao.
8: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
2: Ok.
3: Non c'ho Campobasso.
9: Questa ci ha fatto ridere.
1: C'è anche questo artificio vocale.
3: Sì. Peccato che a volte si sentiva.
2: Siete strani comunque, voi.
3: Sì, avanti.
2: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
10: Ciao banda, Guerrino d'Oboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
2: Sì.
7: Grazie.
10: Anche se non nasce imitatore,
3: come no,
10: alcuni personaggi li fa anche bene.
2: Sì,
10: devo dire che è molto bravo. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Oboldo, e sempre forza Juve.
2: Allora,
3: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatori, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
9: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
7: Siamo così,
9: Riccardo, prego.
1: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Oboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
2: Con le nuove.
11: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
2: No, è vero.
9: Anche meno, comunque.
7: Grazie.
2: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
12: Ciao Amanda.
2: Ciao.
12: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
2: Sì. Mm.
12: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, passo. Ci sentiamo domani.
3: Dai, non fare così.
12: Ciao.
2: Era lì, era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
3: Ah, sì?
2: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
3: No.
13: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
2: Ciao.
13: Sapete cosa bevono le papere?
2: Cosa?
13: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
2: Grande Nicolò.
13: Ciao.
3: Un altro.
13: I campioni del duplete.
3: Ma cos'è un altro? No,
1: sì?
3: Ascolta, fammi capire.
2: I campioni del duplete.
3: Ma non è lui.
2: No,
3: è Daniele di Villanteri.
2: No, è un imitatore.
3: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
1: È che oramai è nato il villanterismo, capito?
9: Ma che brutto sta cosa.
1: Ha fatto discepoli ormai.
9: Come i Gremlins.
3: Anche la squadra.
9: Si duplicano.
1: Esatto.
2: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
3: Villa Internazionale.
2: Esatto.
14: L'amore mio. E allora, siamo pronti? C'è il vincitore.
2: Sì.
14: Salutiamo Gerard Partito che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
7: Marco
14: avevo bisogno.
7: Se n'è andato, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
8: Buongiorno banda.
2: Ciao.
8: Non so se ci da sentirmi.
3: Proprio questa.
8: Sono Campobasso.
2: Grande.
3: Bravissima.
2: Se l'ha meritata.
3: Bella
2: puntata,
3: sì,
2: bello spazio dedicato a voi.
3: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come il tema di oggi.
2: Siamo costruiti oggi, poi il compleanno di Ricky, ragazzi.
3: Ragazzi.
15: Buongiorno banda.
2: Ciao.
15: Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
3: Grazie.
15: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
2: Sì.
15: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
2: Grazie.
15: Oggi. E la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete. Forza Inter.
1: Ecco,
3: mannaggia
2: ancora
3: me.
2: Auguri Ricky. Week.
9: Io prendere ferie no oggi.
2: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
1: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi. Grazie. E poi dammi il regalo.
2: Hai spoilerato quello che succederà tra poco. Sì.
1: Scusate, non si può dire. Non si può.
3: Dove hai messo l'LP che dobbiamo regalare? Lì in mezzo.
1: Vabbè,

0: R101, dammi il regalo!
1: R101, dammi il regalo!
0: R101, Piano. Dammi il regalo!
2: Una alla volta!
3: Ordine. Dammi il regalo!
2: Allora!
1: Dammi il regalo!
4: R101, dammi il regalo!
1: Vi mettete in fila, belli, in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
5: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
5: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
6: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67, se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
2: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
5: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza di solito. Allora, ecco. Programma non c'è.
9: Alla fatta
5: c'è
9: lui.
5: Leonardo Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà è stata.
5: Sì, ho sentito.
2: Certo, certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
5: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa, avrebbe iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono delle si è spacciato per uno delle
5: ora
9: lei ha buttato giù
5: Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel Gas e Luce?
9: No.
5: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
7: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
2: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se
1: ti piace
8: sbagli,
1: comunque.
8: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora, 5.

0: era il suono della vittoria.
1: Ha sbagliato.
2: Allora, 10.
3: 10.
0: Numero 10, eccolo qua.
4: Che amore espresso macchiato, macchiato. Per favore,
3: niente,
4: ti prego.
3: Neanche qui.
0: Tommy Cash. Altro
5: numero. E io ho una versione livornese.
3: Come fa?
5: Fiaccato, certo,
3: va bene.
5: No?
3: No, non era quella.
5: Non era così.
3: Abbiamo
6: dopo l'effetto, dopo il caffè macchiato, è normale che succeda quella.
0: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
3: Dai.
2: Numero 8.
3: 8.
0: Numero 8, eccolo qua.
3: Oh, bellissimo.
6: Eh sì, bellissimo, un paio di ciuffoli. No, questa è quella dell'Eurovision.
0: La ruota della fortuna.
3: E allora, povera Silvia,
7: ma com'è che non riusciamo più? Ma era più? Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
3: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo, ma altrimenti vabbè.
0: Dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
6: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
3: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
2: Va bene così, sono contentissima.
0: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
2: Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
3: Ciao! Ciao.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte sono diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarla come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra, secondo me. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
4: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Beppo.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora,
4: Chi se ne frega?
1: E chi se ne frega?
2: Si sono dati tutti al padel.
4: Sai che se metti Maya.
3: Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: La padella.
3: Hai finito? Ti piglio a sberla.
4: No, va bene, ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
3: No, e allora perché?
5: No, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: I viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina.
4: Da Cinciripini.
3: Da Cinciripini.
2: Speriamo che porti indietro.
5: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due. Almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era raccolto.
5: Concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: all'arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di far concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
4: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente John, di Leo.
5: Candele in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce, sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1, 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezzo alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio.
3: Mamma. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore. Quando fai le sorprese.

0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. L'ira dell'Italia sul ministro israeliano Ben-Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flottiglia. Un trattamento incivile, tuona Mattarella. Meloni e Tajani pretendono le scuse. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Tel Aviv. Stati Uniti e Iran verso l'intesa sulla fine della guerra. Trump ha annunciato che i mediatori sono al lavoro su una lettera di intenti da firmare con Teheran. In attesa dei negoziati, il capo del Pentagono Hegseth ha assicurato che la Casa Bianca è pronta all'azione. Francesca Albanese è rimossa dalla lista nera degli Stati Uniti, revocate le sanzioni alla relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. Tragedia ieri sera a Milano, un 39enne ha investito con l'auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo si è consegnato alla polizia. Aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. La terra trema ancora nei Campi Flegrei, dove all'alba si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Al momento non si hanno notizie di danni importanti. Calcio senza storia, la finale di Europa League, trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi, la quinta per il tecnico Emery. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, e tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai.
2: Forte di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo. Non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: Noi l'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Sal.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League, perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
0: È tutto.

0: Salvemo io a te, da qui andremo in Champions League, poi a Swede, Svedi, Svedi,
1: stato uno switch.
2: Però
0: forza!
2: Da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza!
1: Calmo! Calmo!
0: In Serie B! In Serie B!
2: E basta!
3: Wow, meraviglia! Bello, ragazzi! Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: abbiamo ogni giorno oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini, amore.
0: Ciao a tutti. Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: L'hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: La radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, siamo più o meno pronti a sentire anche là voi, vigliacchi,
1: voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Benda, dite la verità. Troppo bella

0: per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
1: Ciao, ciao Chiara.
0: Ciao.
1: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. R. Stella da Bari.
0: Ciao, ragazzi.
2: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
2: Sì, sì.
0: L'are in giuria.
3: Fa abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, sì, bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
2: Ah, non c'ho Campobasso.
5: Questa ci ha fatto ridere.
6: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
2: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
2: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
7: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Giusto.
3: Sì. Grazie.
7: Anche se non nasce imitatore,
2: come no,
7: alcuni personaggi li fa anche bene. Devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
2: Allora, Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi cioè, è risolto.
8: Sarebbe una così, sì, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Siamo così,
5: Riccardo, qualcosa... Prego, prego.
6: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
9: Esatto. Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero. No,
8: anche meno, Comunque.
3: Grazie, grazie.
0: E tanti stanno arrivando, certo, a farti gli auguri. Tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa, soprattutto.
10: Ciao Amanda.
0: Ciao.
10: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
10: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
2: Ciao.
0: Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
2: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
2: No.
11: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
11: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
11: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
11: Ciao, no.
8: Un altro.
11: I campioni del duplete, ciao.
8: Ma cos'è un altro?
2: No, sì? Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
2: Ma non è lui.
0: No.
2: No, è Daniele di Villantegna.
0: No, è un imitatore.
2: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
6: No, che oramai è nato il villanterismo, capito?
8: Ma che brutto sta cosa.
6: Ha fatto discepoli ormai.
8: Come i Gremlins.
2: Anche la squadra
8: si duplica.
6: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
6: Villa Inter.
2: Villa Internazionale.
0: Esatto.
12: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il nostro vincitore.
0: Sì.
12: Salutiamo Gerard De Partito, che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard De Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
3: Marco,
12: abbiamo bisogno.
3: Marco, se ne andate, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Non so se ci da sentirmi.
2: Proprio questa.
4: Sono Campobasso.
0: Grande.
2: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
2: Bella
0: puntata,
2: sì,
0: proprio. Bello spazio dedicato a voi.
2: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
2: il tema
0: ce
2: di
0: lo
2: oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
2: Ragazzi.
13: Buongiorno banda.
0: Ciao.
13: Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
2: Grazie.
13: Se non sbaglio, oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
13: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
13: E la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete.
2: Ecco,
8: mannaggia.
0: Ancora
8: me.
0: Auguri Rick.
8: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
12: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che se sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
6: Grazie.
12: E poi dammi il regalo.
0: Dai, spoilerato quello che succederà tra poco.
12: Sì.
0: Non
12: scusate, non si può
2: Mara.
12: Dire. Non si può.
2: Dove hai messo l'LP che dobbiamo regalare? Lì in mezzo.
12: Vabbè.

0: Diaz, la banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Creed,

0: Scusate, ma sto nonna sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Carotone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Banda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello.
5: Ah, sì, non si chiama acqua qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente.
1: Certo,
4: stamattina
1: certo.
4: Avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto il titolo è "Ho beccato Caparezza su Google Maps".
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ecco. Ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Sono Le Benfi, l'hacker di R101. Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla casa di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Dica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati. E volete sapere un segreto?
4: Sì, dica. Certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
2: Scusi. Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: con Smaila?
6: A cercare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
6: Zio Sbugiardetto, così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà lì un cappello e basta, poi di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. Quello è vero.
4: È ovunque, eh? È facile. Quello,
6: adesso
4: sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio. Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo.
2: Eh sì,
1: era
2: sabato.
4: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Torna un medico in famiglia.
2: Ma wow!
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. Ecco. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
2: Mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita del Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'ha cercata su Google Maps?
6: Sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette. Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è
1: meglio le parolacce.

0: anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo
1: L'assente.
0: Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9. Al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi. Offendiamolo
2: subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
3: sì. È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
3: è
0: sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Sì,
3: di solito è questa, però.
2: La vanna.
3: Un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo da qui alle 9.
1: Era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre stellari.
0: Star Trek, guerre stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars.
1: Il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre.
2: Io sono tuo padre, ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati con la stessa rapidità. Io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere.
2: Come
0: il bosco
2: farlo?
1: C'è già la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Nel bosco, diciamo.
3: Intanto ci siamo, a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, la prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
0: Grazie,
1: ve lo dico. Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ah, ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: Una vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: con la notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè c'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo
1: o
2: è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento a Bra.
2: Lui è stato qui, ma nessuno se ne accorta.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Buona giornata.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Tensione fra Italia e Israele dopo il video pubblicato dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir, in cui umilia gli attivisti della flotilla. Sdegno di Colle e governo, convocato l'ambasciatore. Il giornalista Mantovani denuncia al Fatto Quotidiano le botte, con manette e catene alle caviglie. In attesa dei negoziati, la Casa Bianca è pronta all'azione in Iran. Lo ha assicurato il capo del Pentagono Hegseth, mentre trovano conferme le voci su una possibile intesa fra Washington e Teheran. Tensione fra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime degli Ayatollah. Sciame sismico nei Campi Flegrei, iniziato all'alba con una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro a 3 km di profondità, localizzato in mare. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli, Giuliano e Quarto. Grave incidente ieri sera a Milano, un 39enne ubriaco ha investito con l'auto due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo si è consegnato alla polizia, arrestato per omicidio stradale. Ieri recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Si indaga sulle cause dell'annegamento, l'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Calcio, trionfo dell'Aston Villa in Europa League, 3-0 al Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi. Ciclismo, all'ecuadoriano Narnaez, l'11ª tappa del Giro d'Italia. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: che facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu, sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì, perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutto.
0: Una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura invece, di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella!
1: Zuppa, zuppa!
3: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello.
0: È
3: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
1: Ancora. No, Paolo, lascialo perdere, che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
1: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
4: La risata, sì, finta, sì, farina.
0: La risata di Paolo,
1: sì. La risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
1: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
2: il pavone
1: a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: Signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Sì, posso dire una cosa?
1: Ci dica.
2: Che il pavone?
5: Rivolgo i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce. No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
1: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
1: no?
4: sì.
1: Starnazza, sembra un
0: po'. Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo, il pavone,
1: abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
1: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
4: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume. Che però nel challenge ci sta,
0: Ci sta, ci sta.
4: Sì, sì, sì.
0: È inutile che provate veramente a terciversare. Senti. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
6: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
0: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, no, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione,
0: sì,
8: e mi hanno risposto per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
1: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
6: meglio così, dai.
1: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
9: Buongiorno R101.
0: Ciao.
9: Sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
9: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
4: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
1: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
1: Il verso del pavone si chiama paupulo.
4: Il paupula.
1: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
0: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
1: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Il pavone che ha fumato.
10: So fare il pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone. So fare
4: Vai lontano.
10: Aspetta.
0: Vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
4: Perfetto. Questo è meglio.
1: Grazie, grazie.
4: Sì, grazie, grazie.
1: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
6: Ciao, R101, ciao. Sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
6: I due maiali si...
4: Vai, lontano.
10: Aspetta.
0: Vabbè, sì. Vabbè, se ti allontani, che gusto c'è?

0: È nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere, ma c'è un'ultima sfida.
2: Sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono ciao. Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. Cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta.
1: Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì, sì, sì.
2: C'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della
0: sì.
2: signora.
5: The winner is
1: subito via. Ce la leviamo.
6: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
2: Bravo, Mino ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri la Sardegna, sì. oggi la Sicilia. Oh, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
7: Io so fare il pavone.
1: Vai. Vero, questo è il pavone.
8: Sì. Buongiorno, ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No. No,
8: Carlo da Turano.
4: Un'altra cosa
0: perché non ci fanno ma non è gabbiano questo? Chiedo
2: sì. No, è il pavone.
4: È il pavone.
2: Gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire. Se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
2: Chiudiamolo
0: per chiudere
2: qui
0: la challenge di oggi e darvi accidenti alle vostre mamme.
2: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.
0: Bene.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via, no. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
4: Certo. Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque, non mi ricordo nulla.
0: Sì. Ciao a tutti. Oh, mi sa che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna La protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
2: Ah, già, è vero.
3: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire?
3: Sì, mi sembra. Sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, che si veste da donna.
3: Sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90 101.

0: muy bien.
1: Scusate, ma solamente sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
2: Esatto.
3: Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
3: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
4: Banda, Roberto da Roma, non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
5: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
5: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
3: Ha parlato Brad Pitt.
5: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello.
6: Ah, sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
5: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente.
3: Certo,
5: stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
5: a caso, proprio così.
2: Esatto.
5: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è: ho beccato Caparezza su Google Maps.
5: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
5: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101
3: è qua.
2: Le Benfi.
7: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
3: Buongiorno.
7: Secondo nome mio in codice, Lino B.
3: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
5: Il papà di Isa.
7: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
7: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
3: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
7: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
5: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
7: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
7: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
5: Sentiamo. Dica.
7: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati.
3: Dati?
7: E volete sapere un segreto?
5: Sì, dica, quale? Dica, certo.
7: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
3: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
5: Nota, non è una grossa informazione.
2: Con chi parla?
7: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
3: Quale?
7: Sono riuscito
3: a
7: registrare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
5: Un altro.
7: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
5: Dove l'ha preso, scusi?
7: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
3: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
7: Ti ho sbugiardetto così come è venuto.
3: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà un cappello e basta poi, sì, di Albano.
7: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
3: Quello è vero. Quello è vero.
5: È ovunque, eh? È facile. Quello,
7: adesso
5: sì?
7: Adesso sì. Sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
7: Certo. È finito?
2: Eh sì,
3: era sabato.
5: Sì. Che ce ne sapevo. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
3: Ma che
7: è fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Sì. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
3: Ah, torna un medico in famiglia.
2: Ma wow.
3: Ah, sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
7: Date più spazio al nonno libero. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
2: Beh, mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita delle Good Times.
5: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'ha cercata su Google Maps?
7: Sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
3: No,
7: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è un
3: Meglio le parolacce.

0: E da ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9. Al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, Passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi. Offendiamolo subito.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
2: sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
3: è
0: sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi ospiti.
3: Di solito è questa, però.
2: No, la vanna.
3: Un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di Guerre Stellari,
0: Star Trek, Guerre Stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i Cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars, così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere il bosco
2: farlo?
0: c'è già
1: la famiglia nel bosco, diciamo. Tanto
3: ci siamo
1: famiglia,
3: a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè, per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa. Caro
0: partiremo
2: Leo,
0: dalla notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo
1: o
2: è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Buona giornata.

0: musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma, allora, ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ma io me lo fa bene,
1: manca solo Leonardo.
2: C'è credi. Anche una seconda parte del file?
0: Come c'è fa? La quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare ora, il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny, sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello allora, è nato così.
1: Ma visto? Qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: C'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stranezza grande.
1: Siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto, addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3:1:80:90:101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto che 22 anni fa diventò virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, entrambi con la sciarpa. E una foto molto molto simpatica di questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire
2: cristone.
1: Sulle spalle
2: è salita la nonna.
1: Ok,
2: è stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: di più, certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e prolifica.
2: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
3: dove l'ha fatta? Lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù.
3: Certo.
2: Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui con
2: suona?
1: Noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Cat Evans, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate,
0: il
1: canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Paolo, Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi, Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok,
1: va bene. È come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo, sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
4: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo
0: da casa,
1: recuperiamo il filo del discorso. Partendo dalla falsa notizia che si è diffusa, allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro e quindi tutti. Che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps,
1: cioè?
0: Perché sta girando,
1: si vede dal satellite,
0: ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì, vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah. Vabbè,
2: e chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì?
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro, poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
2: Addirittura.
0: Esatto, ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Ciao,
0: grande. Però. Giù.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: che facevo finta di niente, mi fingevo
2: morto. Secondo tu,
1: sì,
2: i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché no, cioè Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
3: invece,
0: di più.
3: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida. Fida la battuta più brutta del giorno!
4: Tortorella!
3: Zuppa, zuppa!
4: È un giochino pazzello dove dici questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello.
0: È ufficiale.
4: Un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo ha lasciato perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
5: Ha risata, sì, finta, sì, farina.
0: È risata di Paolo.
3: Sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano, in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
2: il pavone.
3: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina, e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
6: Posso dire una cosa?
3: Ci dica.
2: Che pavone, il pavone.
6: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce... No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
5: Pavone,
3: no?
5: sì.
3: Starnazza, sembra un
0: po'. Non lo so, però effettivamente... Abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava,
3: coccodrillo,
0: il pavone, boh,
3: ci abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
3: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
5: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
5: No, Rita Pavone no. Questa è una gag di un marciume. Che però nel challenge ci sta,
0: Ci sta, ci sta.
5: Sì, sì, sì.
0: È inutile che provate veramente a terciversare. Senti. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
7: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
0: Ciao Alberto.
5: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara,
0: no,
9: avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione,
0: sì,
9: e mi hanno risposto per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo.
5: Già.
3: Ecco,
5: meglio così, dai.
3: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno R101.
0: Ciao,
10: sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porcospino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
5: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone si chiama paupulo.
5: Il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
5: Paupulare.
0: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
5: Mazza. Il pavone che ha fumato.
11: Sa fare il pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone.
5: Vai, lontano.
11: Aspetta.
0: Vabbè, sì, vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
5: Perfetto. Questo è meglio.
3: Grazie, grazie.
5: Sì, grazie, grazie.
3: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
7: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
7: Due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
0: Il maialetto! La domenica mi lascia
5: sola
0: per andare a vedere i pavoni a Punta Marina. Perché?
3: È nata prima la battuta: il maiale casca dal primo piano, spec, oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
5: Bella domanda.
3: È una domanda che vi lasciamo così, ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere. Ma c'è un ultimo sfidante.
0: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore. Quindi vai, l'ultimo sfidante.
12: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.
0: Eros.
12: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
5: Basta. Però bella l'interpretazione.
0: Capite?
3: Sì, sì.
0: Cioè, c'è dello studio dietro, mica sono improvvisati i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della signora.
6: The winner is
5: subito via. Pavone. Ce la leviamo.
13: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
5: Bravo,
0: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna. Oggi la Sicilia, le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
14: Io so fare il pavone.
5: Vai. Vero, questo è il pavone.
15: Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
5: No, no,
15: Carlo,
5: quello
15: è un'altra cosa.
5: Un'altra cosa.
3: Perché non ci fanno... Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
0: Sì. No, è il pavone.
5: È il pavone. No, è il pavone.
0: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo, bene, durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
3: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire. Se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
0: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
3: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
0: Chiudiamolo
3: per chiudere la challenge di oggi e darvi accidenti alle vostre mamme.
0: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Bene.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Inizia la conta dei danni dopo il forte terremoto di stamattina ai Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 4.4 seguita da uno sciame di assestamento ha causato alcuni cedimenti a bacoli, cedimenti su alcuni costoni sul mare, crepe nelle case e lungo il Belvedere, scuole chiuse anche a Pozzuoli, Giuliano e Quarto. Arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso il 38enne che ieri sera a Milano ha travolto sulle strisce due sorelle di 75 e 70 anni. La più anziana è morta sul colpo, l'altra è grave. L'uomo si è consegnato alla polizia, aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. Rientrati a Fiumicino, i primi due italiani catturati da Israele sulla flottiglia davano botte a tutti, anche alle donne. Eravamo incatenati a polsi e caviglie, dice il giornalista Mantovani. Dopo le umiliazioni del ministro Ben-Gvir, Tajani in calza, aspettiamo ancora le scuse formali di Tel Aviv. Secondo il segretario Hexet, gli Stati Uniti restano pronti all'azione in Iran, attesa per una possibile intesa tra Washington e Teheran, in fase di limatura una lettera d'intenti, tensione tra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime. Il cancelliere tedesco Merz scrive ai leader europei, l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione. La proposta mira a superare gli oggettivi ostacoli che impediscono a Kiev un'adesione nel prossimo futuro. Sarebbe un primo passo, anche se Zelensky spinge per la piena titolarità entro il 2027. Calcio a Istanbul, l'Aston Villa batte 3-0 il Friburgo. Per la squadra di Birmingham è la prima Europa League e primo trofeo continentale di peso nel nuovo millennio. Giro d'Italia, ieri la vittoria dell'undicesima tappa da parte dell'ecuadoriano Narvaez. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Tini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9.
3: Ci

0: sentite quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
1: è
0: sentirla.
1: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi ospiti.
1: Sì, di solito
0: ospiti.
1: È questa, però.
2: No, è la vanna.
1: Di prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo
3: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari,
0: Star Trek, di, babbo, scusami, guerre stellari, certo,
3: ecco,
0: Star,
3: sì,
0: Wars,
3: sì, il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
3: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre,
2: io sono tuo padre, ma lui?
3: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati, esatto, con la stessa rapidità. Io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì,
3: un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
3: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere il bosco
2: farlo?
0: c'è già
3: la famiglia nel bosco, diciamo. Tanto
1: ci
3: c'è
1: siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume per prossima settimana.
1: Giusto.
2: No, voglio dire, la prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
3: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè, per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ah, ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
1: Una vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro
0: partiremo
2: mio Leo, grazie.
0: Notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, quindi poi alla fine
3: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
3: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
3: Di
0: c'è
3: che
0: stato
3: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io facevi il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
3: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo
3: o
2: è vero.
3: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
3: C'è una lapide, come una targa che ricorda questo evento
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne accorta.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
1: Buona giornata.

0: musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ah, io me lo fa bene,
1: manca solo.
2: Leonardo, c'è anche una seconda parte del file?
0: Come fissima, la quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny!
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale. Sì. Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì ha tutti i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla strada grande.
1: Siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a dover tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3:1:80:90:101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, 22 anni fa diventò virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, entrambi con la sciarpa, e una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire
2: cristone.
1: Sulle spalle
2: è salita la nonna.
1: È
2: stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Da Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni. Insieme a tutta la mia famiglia eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: Credo, la famiglia italiana sana che si riproduce e se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi, tutti.
3: Festa dove l'ha fatta lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù. Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro, ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi, ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, superstar, tornano Tiziano Ferro e Gio.

0: Stevens, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo il
3: quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusateci, provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, è come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
4: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo dalla... recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è difesa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto, sì, esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché
1: cioè?
0: Sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah. Vabbè,
2: e chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro,
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monghidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra
2: pochissimo.
0: Esatto.
2: Vabbè.
0: Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Ieri sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Ciao,
0: grande. Però.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: che
0: Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu, sì, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché no, se Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura invece, di più.
3: Ecco, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella.
3: Zuppa, zuppa.
4: È un giochino pazzello dove dici questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello.
0: È
4: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo lascialo perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
5: Ha risata, sì, finta, sì, farina.
0: La risata di Paolo,
3: sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
2: il pavone.
3: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: Signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
2: Sì, posso dire una cosa?
3: Ci dica.
2: Che pavone, il pavone. Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce... No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
5: Pavone,
3: no?
5: Sì, sì.
3: Starnazza, sembra un po'.
0: Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè, una volta il coccodrillo mancava,
3: coccodrillo,
0: il pavone, boh,
3: abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
3: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
5: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
5: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume. Che però nel challenge ci sta,
0: Ci sta, ci sta.
5: Sì, sì, sì.
0: È inutile che provate veramente a terciversare. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
6: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto è da Monza.
0: Ciao Alberto.
5: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, no, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione,
0: sì,
8: e mi hanno risposto per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
6: ma meglio così, dai.
3: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
9: Buongiorno R101.
0: Ciao.
9: Sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
9: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
5: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone si chiama paupulo.
5: Il paupula.
3: Verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
5: Paupulare.
0: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
5: Mazza. Il pavone che ha fumato.
6: Sa
5: so
6: fare il
5: pacchetti.
6: Pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone. So fare
5: vai lontano.
6: Aspetta.
0: Vabbè, sì, vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
5: Perfetto. Questo è meglio.
3: Grazie, grazie.
5: Sì, grazie, grazie.
3: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
1: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
1: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
0: Il maialetto! La domenica mi ancora
5: sola,
0: a favore.
5: Per andare
0: a vedere i pavoni a Punta Marina. Perché?
3: È nata prima la battuta: il maiale casca dal primo piano, spec. Oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
5: Bella domanda.
3: È una domanda che vi lasciamo, così ci pensate nel pomeriggio. Domani però ci fate sapere. Ma c'è un ultimo sfidante.
0: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore. Quindi vai, l'ultimo sfidante.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sono Eros da Milano.
0: Eros.
10: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
5: Basta. Però bella l'interpretazione.
0: Capite?
3: Sì, sì, sì.
0: C'è dire. Dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. I nostri challengeari. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della signora.
11: The winner is
5: subito via. Ce la leviamo.
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
5: Bravo,
0: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna. Sì. Oggi la Sicilia, le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
12: Io so fare il pavone.
5: Vai. Vero, questo è il pavone.
13: Buongiorno, ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
5: No,
13: no, Carlo,
6: è un'altra cosa. No. È un'altra cosa.
3: Perché non ci fanno. Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
0: No, è il pavone.
5: È il pavone.
0: No,
5: il pavone.
0: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
3: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire. Se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
0: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
3: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
0: Chiudiamolo
3: per chiudere
0: qui.
3: Il challenge di oggi e darvi, accidenti alle vostre mamme.
0: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Beh.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
2: Certo, certo, certo.
4: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Mi sa che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi
0: la
3: da
0: mamma.
3: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
2: Ah, già, è vero.
3: Che saltava con jump around praticamente.
0: La Mrs. Doubtfire.
3: Sì, sì, mi sembra. Sì, sì, sì, quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma,
3: sì,
0: che si veste da donna.
3: Sì, sì, sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90 100.

0: Scusate, ma però a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Banda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente
1: subito. Ha parlato Brad Pitt.
4: Capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello. Ah,
5: sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico, in featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, stamattina certo. Avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è: ho beccato Caparezza su Google Maps.
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta, c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ecco. Ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
6: Sì.
4: Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Mica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati.
1: Dati?
6: E volete sapere un segreto?
4: Sì, dica. Certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
6: Scusi.
2: Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: Cosmaila?
6: A recitare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi
6: ti ho sbugiardetto così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà lì un cappello e basta, poi di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. È vero.
4: È ovunque, eh? È facile quello,
6: adesso,
4: sì.
6: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo.
2: Eh sì, sabato.
4: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Torna un medico in famiglia.
2: Ma wow!
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. Ecco. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
2: Beh, mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita delle Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'ha cercata su Google Maps?
6: L'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è
1: meglio le parolacce.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Non si placa l'ira dell'Italia dopo i video del ministro israeliano Ben Gvir per gli attivisti della flottiglia. Trattamento incivile e infimo, tuona Mattarella. Rientrati a Fiumicino i primi due connazionali, davano botte a tutti, anche alle donne. Ci hanno portati in aeroporto in catene, denuncia il giornalista Mantovani. Possibile intesa tra Stati Uniti e Iran. Teheran starebbe valutando le proposte americane per una lettera di intenti da firmare congiuntamente. Oggi il capo dell'esercito pakistano atteso nella capitale degli Ayatollah con un messaggio. Tensione tra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime. Il cancelliere tedesco Merz ai leader europei. L'Ucraina diventi membro associato dell'Unione. Si supererebbero così gli ostacoli all'adesione di Kiev nel prossimo futuro. Il paese avrebbe un commissario senza portafoglio e pur senza diritto di voto un seggio nel Consiglio e alcuni europarlamentari. A Milano un'auto ha investito sulle strisce due sorelle di 75 e 70 anni. La più anziana è morta, l'altra è grave. Il conducente non si è fermato a soccorrerle, ma si è costituito ed è stato arrestato per omicidio stradale. Aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. Crolli sul belvedere di Bacoli e su alcuni costoni sul mare, oltre ad alcune crepe negli edifici. Sono i primi danni registrati dopo il terremoto di stamane ai Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 4.4 è durata diversi minuti, seguita poi da uno sciame d'assestamento. Scuole chiuse in 4 comuni. Calcio a Istanbul, l'Aston Villa si laurea per la prima volta campione di Europa League. La vittoria per 3-0 sul Friburgo regala alla squadra di Birmingham il primo trofeo continentale di peso nel nuovo millennio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: che
0: Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu, sì, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché no, c'è Mattia Gavallo, le scova tutto.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura invece, di più.
3: Ecco, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Sì.

0: speciale.
1: Un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
2: Ancora. No, Paolo lascialo perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
2: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
3: Ha risata finta, sì. Farina.
0: La risata di Paolo.
2: Sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
2: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
4: il pavone.
2: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
4: Sì, posso dire una cosa?
2: Ci dica.
4: Che pavone, il pavone. Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce... No, ormai sì. Ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
2: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
3: Pavone,
2: no?
3: sì.
2: Starnazza, sembra un
0: po'. Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo ormai, il pavone boh,
2: abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
4: Scusate,
2: sì?
4: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
3: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
3: No Rita, pavone no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: ci sta, ci sta.
3: Sì, sì, sì.
0: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
5: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto è da Monza.
0: Ciao Alberto.
3: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
7: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, no. Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
0: Sì.
7: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
2: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
5: ma meglio così, dai.
2: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
8: Buongiorno al R101.
0: Ciao,
8: sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
8: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
3: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
2: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
2: Il verso del pavone si chiama paupulo.
3: Il paupula.
2: Verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
3: Paupulare.
0: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
2: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
3: Mazza. Il pavone che ha fumato.
9: Sa
3: so
9: fare il
3: pacchetti.
9: Pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone. So fare le
3: Vai, lontano.
9: Aspetta.
0: Vabbè, sì. Vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
5: Perfetto.
3: Questo è meglio.
2: Grazie, grazie.
3: Sì, grazie, grazie.
2: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
10: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
10: I due maiali si parlano, quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.

0: È nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo, così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, Cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
1: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì, sì.
2: Ma c'è dello studio dietro, Mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della
4: sì.
2: signora.
4: Ah! The winner is
1: subito via. Ce la leviamo.
5: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
1: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna, sì. oggi la Sicilia. Oh, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
6: Io so fare il pavone.
1: Vai. Vero, questo è pavone.
7: Sì. Buongiorno, ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No. No,
7: Carlo,
1: quello è un'altra
7: Turano.
1: Cosa. Un'altra cosa,
0: perché non ci fanno? Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
2: Sì. No, è il pavone.
1: È il pavone.
2: No,
1: il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato
0: benissimo.
2: Bene.
0: Perché non ci fanno? Ma non è gabbiano questo? Chiedo. Sì.
2: No, è il pavone.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via, no. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
2: Certo, certo, certo.
4: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Ah, mi sa che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi
0: la
3: da
0: mamma.
3: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
2: Ah, già, è vero.
3: Che saltava con jump around praticamente.
0: La Mrs. Doubtfire?
3: Sì, sì, mi sembra. Sì, sì, sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, sì. Che si veste da donna.
3: Sì, sì, sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 8090.

0: Scusate, ma solo a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Banda, Roberto da Roma, non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, oh, esci corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello.
5: Ah, sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in collaborazione featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è "Ho beccato Caparezza su Google Maps".
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta, c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è qua. Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi,
2: ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla casa di credito di una vecchia e gli ho fregato la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi,
6: poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Dica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati.
1: Dati?
6: E volete sapere un segreto?
4: Sì, dica, vale. Dica, certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte. Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
2: Scusi. Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: Cosmaila?
6: A intercettare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi
6: ho sbugiardetto così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà un cappello e basta, poi, sì, di Albano.
6: Sì. Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. Quello è vero.
4: È ovunque, eh? È facile. Quello,
6: adesso,
4: sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio. Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. E così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo. È finito?
2: Eh sì,
1: era sabato.
4: Sì. Che ce ne sapevo. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che è?
6: Ho fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Sì. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Ah, torna un medico in famiglia.
2: Ma wow.
1: Ah, sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
2: Ah, beh, mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita del Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'ha cercata su Google Maps?
6: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è un
1: meglio le parolacce.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9. Al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi, offendiamolo
2: subito.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
2: sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
3: è
0: sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Sì, di
3: solito è questa, però.
2: La vanna.
3: Un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di Guerre Stellari,
0: Star Trek, Guerre Stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars, così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere.
2: Come
0: il bosco
2: farlo?
1: C'è già la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Nel bosco, diciamo.
3: Tanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume per prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Ragazzi, ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ah, ecco perché manca. Sì.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa. Caro
0: partiremo
2: Leo,
0: da una notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io c'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo
1: o
2: è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne accorta.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Buona giornata.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini.
1: Ma
3: io me lo fai bene,
1: manca solo.
2: Leonardo, c'è anche una seconda parte del file?
0: Certissima, nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny!
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla grande.
1: Perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto che 22 anni fa diventò virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, con entrambi con la sciarpa. È una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a
2: cristone.
1: Salire sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: Ah, ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: di più.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Da Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e
2: se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi, tutti.
3: La festa dove l'ha fatta lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù.
3: Certo.
2: Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi, ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui con
2: suona?
1: Noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e

0: Stevens, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando piove l'audio. Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, è come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo dalla recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è diffusa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: vieni a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di Caparezza.
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ma
2: chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro,
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra
2: pochissimo.
0: Esatto. Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: c'è il pavone che ti chiama Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì, perché no, cioè Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101, poi poco prima del Tortorella Challenge, non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno, ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
3: invece,
0: di più.
3: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella.
3: Zuppa, zuppa.
4: È un giochino pazzello dove dici questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello.
0: È
4: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo lascialo perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: E ne offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
5: La risata sì, finta sì. Farina.
0: La risata di Paolo
3: sì. Risata per compassione.
0: Si ovviamente. Sente dal settimo piano in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè il pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
6: Posso dire una cosa?
3: Ci dica. Dica.
2: Che pavone.
6: Rivolgo i pavoni, lasciamo perdere le battute.
3: Preferisce.
0: No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
5: Pavone,
3: no?
5: sì.
3: Starnazza, sembra un
0: po'. Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo, il pavone
3: abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
3: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
5: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
5: No Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: Ci sta.
5: Sì.
0: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
7: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
0: Ciao Alberto.
5: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara,
0: buongiorno.
9: Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione
0: sì.
9: E mi hanno risposto per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Ecco,
7: meglio così dai.
3: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno R101.
0: Ciao.
10: Sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
5: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone
5: sì.
3: Si chiama paupulo.
5: Il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
5: Paupulare.
0: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
5: Mazza. Pavone che ha fumato.
11: Sa fare il pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone. So fare
5: vai, lontano.
11: Aspetta.
0: Vabbè, sì. Vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
5: Perfetto. Questo è meglio.
3: Grazie, grazie.
5: Sì, grazie, grazie.
3: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
7: Ciao, R101, ciao. Sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
7: I due maiali si parlano. Quello grande parla quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
0: Il maialetto! La domenica mi lascia. Ancora arriva a favore. Per andare a vedere i pavoni a Punta Marina. Perché?
3: È nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec, oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
5: Bella domanda.
3: È una domanda che vi lasciamo, così ci pensate nel pomeriggio, domani però ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
0: Sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
12: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.
0: Eros.
12: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
5: Basta. Però bella l'interpretazione.
0: Capite?
3: Sì, sì, sì.
0: C'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della signora.
6: The winner is
5: subito via. Ce la leviamo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
5: Bravo,
0: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna, sì. Oggi la Sicilia, le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
13: Io so fare il pavone.
5: Vai. Vero, questo è pavone.
14: Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
5: No.
14: No, Carlo,
11: è un'altra cosa. No. È un'altra cosa.
3: Perché non ci fanno. Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
0: Sì. No, è il pavone.
5: È il pavone. No, il pavone.
0: Il gabbiano l'abbiamo studiato bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
3: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire. Se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
0: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
3: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
0: Chiudiamolo
3: per chiudere
0: qui
3: la challenge di oggi e darvi accidenti alle vostre mamme.
0: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Beh.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È stata avvertita anche in diversi quartieri di Napoli la scossa di terremoto che stamane ha colpito la zona dei Campi Flegrei. A Bacoli, costoni sul mare danneggiati, cedimenti lungo il Belvedere e crepe negli edifici. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato seguito da uno sciame di assestamento. Ci pestavano e ci dicevano Welcome to Israel. Ho visto anche abusi sessuali. Così il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto, catturato da Israele a bordo della flottiglia, è rientrato stamane a Fiumicino. Con lui il giornalista Mantovani, che aggiunge: colpite anche le donne. Rilasciati gli altri attivisti, a Eilat li attende un charter della Turkish Airlines. È risultato positivo alla cocaina e all'alcol, in questo caso con valori 4 volte sopra il limite consentito, l'uomo che a Milano ieri sera ha travolto due sorelle di 75-70 anni. La più anziana è morta, l'altra è grave. Non si è fermato a soccorrerle, ma si è costituito, è in arresto per omicidio stradale. Parla la sorella di El Kudri, l'investitore di Modena. Era il figlio perfetto, non capisco, non abbiamo visto che qualcosa era cambiato, dice in un audio diffuso dall'avvocato del 31enne, e in lacrime si scusa: non facciamo che pensare ai feriti, non so se riuscirò più a guardarlo in faccia. Perquisizioni in corso nella casa e nello studio di un'avvocatessa di Campobello di Mazzara, oggi deceduta, che aveva assistito Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti cercano tracce di altri complici del boss durante la lunga latitanza. Indagate a piede libero altre due sorelle del capo mafia. Tennis, alle 14 i sorteggi per la composizione del tabellone del Roland Garros. Oltre a Sinner, anche Darderi e Cobolli tra le 32 teste di serie. Giro d'Italia, oggi la 12ª tappa per velocisti da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando. Il nostro Paolo scalderà
2: i motori. È passato
0: al
2: nemico, passato di nuovo al nemico.
0: Mi è
3: piaciuto. Ragazzi, offendiamolo
2: subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
3: sì. È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi ospiti.
3: Sì, di solito questa, però.
2: La vanna.
3: Prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo
2: come
0: se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari,
0: Star Trek, guerre stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove?
0: Ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale. Insomma,
0: quindi prima devono fare il bosco e poi mettere il bosco
2: farlo?
1: c'è già la famiglia nel bosco, diciamo.
3: Ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si pregiù per prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Ragazzi, ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro
0: partiremo
2: mio
0: proprio
2: Leo,
0: dalla
2: grazie.
0: Notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io c'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo
1: o
2: è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Buona giornata.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ah, se io me lo fa bene,
1: manca solo
2: Leonardo. C'è anche una seconda parte del file?
0: Come fa? Quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny!
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla strada grande.
1: Siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3:1, 80, 90, 101, a margine di questa

0: Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, no, non vinceva. Allora sì, sta circolando una foto, 22 anni fa diventò, diciamo, virale, sì, per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo,
1: a calabbo, io dicevo,
0: ok, sì, con entrambi con la sciarpa, e una foto molto molto simpatica, questo, no, nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a
0: cristone,
1: salire sulle spalle,
0: è salita la nonna,
1: ok,
0: è stato questo cambio. Però ovviamente, se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
2: ancora di più,
1: ancora, certo, di più, certo, mettendole insieme. Soprattutto noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
3: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni, insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
0: Beh, la famiglia italiana sana che si riproduce e se ne fa un baffo della crisi, bravo, demografica. Bravi, tutti,
2: la
0: tutti,
2: festa dove l'ha fatta allo stadio comunale.
0: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù. Bravo. Bravissimi, bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio,
2: attenzione,
1: si mettono a, beh, pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
0: Ecco.
2: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
0: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
4: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti.
1: Ah.
4: Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
2: Eh certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
4: Sai le seratine che faremo?
0: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
2: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
0: Chi
1: qui
0: suona?
1: Con noi Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

tra una chiamata e un mal di testa. Ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta. Che

0: Pete Evans, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate,
2: canale
1: Paolo.
0: 67.
3: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
4: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
3: E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo i file
4: quando piove
0: audio.
4: Sei l'ultimo a saperlo.
3: Bene,
5: pensarci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
5: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
3: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
4: Ok,
1: va bene, è come un assistente vocale ormai a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa con questo. Sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
3: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
3: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
3: Benissimo.
1: Amici, allora partendo
0: da casa,
1: recuperiamo il filo del discorso. Partendo dalla falsa notizia che si è diffusa, allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro e quindi tutti. Che a Gaborone, bella Gaborone,
3: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
3: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
5: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps,
1: cioè?
0: Perché sta girando,
1: si vede dal satellite,
0: ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì, vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ma
3: chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì?
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
3: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monkey Drive si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
3: Addirittura.
0: Esatto, ma dicevi bene Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
6: ieri
0: qua.
6: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
6: ciao,
0: bello.
6: Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: cioè,
0: Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu, sì, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutto.
0: Una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
1: invece,
0: di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Sì.

0: speciale.
1: Un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo, lascialo perdere, che ha portato anche i cornetti ripieni.
2: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ho offerto Paolo Dini, sì, esatto.
2: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
4: risata
2: di Paolo,
3: sì. Risata per compassione,
2: si ovviamente. Sente dal settimo piano in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè il Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
2: Signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Sì, posso dire una cosa?
3: Ci dica. Dica.
6: Che pavone, il pavone.
5: Rivolgo i pavoni, lasciamo perdere le battute.
2: Preferisce. No, ormai sì. Ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
3: no?
4: sì.
3: Starnazza, sembra un po'.
2: Non lo so, abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo ormai, il pavone
3: abbiamo rinunciato.
2: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
6: Scusate,
3: sì?
6: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
4: Bella idea.
2: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume. Che però nel challenge ci sta,
2: Ci sta.
4: Sì.
2: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
3: No, il ballo del pavone.
7: Bravo.
2: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
2: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo e il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
2: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
2: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti. Andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
2: Sì.
9: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
7: meglio così, dai.
3: No.
2: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno al Recento 1.
2: Ciao,
10: sono Gabriele da Magenta.
2: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Troppo, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
4: Ma cosa ride?
2: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, posso. C'è questa breaking news.
2: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone
4: si
3: chiama paupulo.
4: Il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
2: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
2: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Il pavone che ha fumato.
6: Sa fare il pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone. So fare
4: Vai due. Lontano.
6: Aspetta.
2: Vabbè, vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
7: Perfetto.
4: Questo è meglio.
3: Grazie.
4: Sì, grazie.
3: Grazie.
2: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
11: Ciao, è R101, sono Leonardo da Milano.
2: Buongiorno, Leo.
11: I due maiali si parlano, quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
2: Il maialetto! Ancora per andare a vedere i pavoni a Punta Marina. Perché?
3: È nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec, oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
4: Bella domanda.
3: È una domanda che vi lasciamo, così ci pensate nel pomeriggio, domani però ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
0: Ciao Chiara, ciao banda, sono ciao. Eros da Milano.
2: Eros.
0: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
3: Sì, sì, sì.
2: C'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della sì. signora.
5: Ah, the winner is
4: subito via. Ce la leviamo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao, Mino da Palermo.
4: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri la Sardegna, sì. oggi la Sicilia. Oh, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
7: Io so fare il pavone.
4: Vai.
7: Ah,
4: vero, questo è pavone.
12: Sì. Buongiorno, ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
4: No. No,
12: Carlo,
4: quello è un'altra cosa.
12: Un'altra cosa,
3: perché non ci fanno? Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
2: Sì. No, è il pavone.
4: È il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato Benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
3: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
3: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
2: chiudiamolo
3: per chiudere
2: qui.
3: La challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme,
2: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Beh.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Siamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
2: Certo.
4: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono 2 sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Sì. Ciao a tutti. Mi sa che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna. La protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa, la mamma, c'era la gente aggrappata ai lampadari,
2: già, è vero.
3: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire?
3: Sì, mi sembra. Sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, che si veste da donna.
3: Sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 8090.

0: Scusate, ma però a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Banda, Roberto da Roma, non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello. Ah,
5: sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente.
1: Certo,
4: stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è: ho beccato Caparezza su Google Maps.
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta, c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ecco. Ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
6: Sì.
4: Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Mica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati, e volete sapere un segreto?
4: Sì, dica. Certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
6: Scusi.
2: Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: Cosmaila?
6: A recitare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi
6: ti ho sbugiardetto così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà un cappello e basta poi, sì, di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. Quello è vero.
4: È ovunque, eh? È facile quello,
6: adesso,
4: sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo. È finito?
2: Eh sì, sabato.
4: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Ah, torna un medico in famiglia.
2: Ma wow!
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. E poi Melita Toniolo. Ci sono.
2: Beh, mancava Melita Toniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita delle Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'ha cercata su Google Maps?
6: Sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è
1: meglio le parolacce.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Rientrati in Italia, deputato pentastellato Dario Caro Tenuto e giornalista Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia fermate dall'esercito israeliano in acque internazionali, accusano picchiati con le manette e le catene alle caviglie. I 430 attivisti fermati con loro stanno per lasciare lo Stato ebraico con tre voli della Turkish Airways. Tanta paura stamane nell'area dei Campi Flegrei per il terremoto di magnitudo 4.4 seguito da altre scosse minori. Nessun ferito, scuole chiuse in diversi comuni del napoletano, danneggiato un arco lungo il belvedere di Bacoli, crollati alcuni intonaci delle facciate di abitazioni private. A Milano arrestato il 39enne che ieri sera ha investito con l'auto due sorelle di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata in condizioni critiche a San Raffaele. Il conducente è subito fuggito per poi consegnarsi alle forze dell'ordine e risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti. Il cancelliere tedesco Merz propone per l'Ucraina uno status di membro associato prima della sua piena adesione all'Unione Europea, oltre all'apertura senza indugio di tutti i capitoli negoziali. Il modello non richiederebbe alcuna modifica degli accordi. Le disuguaglianze economiche in Italia rimangono marcate e significative. A lanciare l'allarme l'Istat nel rapporto annuale 2026. Il livello di povertà assoluta risulta sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. In crescita il disagio energetico, in particolare nel nord-ovest e nelle isole. Perquisizioni in diverse città italiane nell'ambito dell'inchiesta sull'affidamento dei lavori della nuova cabinovia di Cortina a D'Ampezzo per le Olimpiadi. Nel mirino due società. L'ipotesi investigativa turbata libertà di gara d'appalto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: sei il pavone, sì, che ti chiama,
1: che facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu, sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì, perché no, cioè Mattia Gavallo le scova tutto.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101, poi poco prima del Tortorella Challenge, non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno, ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
3: invece,
0: di più.
3: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: speciale.
1: Un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
2: Ancora. No, Paolo, lascialo perdere, che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
2: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto: ti amo.
3: risata
0: di Paolo,
2: sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano, in realtà.
2: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè il
4: Pavone.
2: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: Signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
4: Posso dire una cosa?
2: Ci dica.
4: Che parla come il pavone. Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce. No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
2: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
3: Pavone,
2: no?
3: sì.
2: Starnazza, sembra un
0: po'. Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva, cioè una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo ormai, il pavone
2: abbiamo rinunciato,
0: adesso lo conosciamo tutti a memoria.
4: Scusate,
2: sì?
4: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
3: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
3: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: ci sta.
3: Sì.
0: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
5: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo e il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
0: Ciao Alberto.
3: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti. Andiamo a Palermo.
7: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
0: Sì.
7: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
2: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri, insomma, i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
5: meglio così, dai.
2: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
8: Buongiorno al R101.
0: Ciao.
8: Sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
8: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
3: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
2: Sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
2: Il verso del pavone
3: si
2: chiama paupulo.
3: Paupula.
2: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
3: Paupulare.
0: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
2: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
3: Mazza. Il pavone che ha fumato.
4: Sa
3: so
4: fare il pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone. So fare.
3: Vai, lontano.
4: Aspetta.
0: Vabbè, vabbè, se ti allontani, che gusto c'è?
5: Perfetto.
3: Questo è meglio.
2: Grazie.
3: Sì, grazie.
2: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
9: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
9: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.

0: È nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono ciao. Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice... Ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra. Ciao, piacere, cercopiteco. Ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta.
1: Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì.
2: C'è dello studio dietro, mica sono improvvisati i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della signora.
5: The winner is
1: subito via. Ce la leviamo.
6: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
1: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna. Sì. Oggi la Sicilia, le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
7: Io so fare il pavone.
1: Vai. Vero, questo è il pavone.
8: Buongiorno, ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No,
8: Carlo, è un'altra cosa.
4: No. Un'altra cosa.
0: Perché non ci fanno. Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
2: No, è il pavone.
4: È il pavone.
2: Gabbiano l'abbiamo studiato bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, che è andata alla grande, devo dire. Se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
2: Chiudiamolo
0: per chiudere
2: qui.
0: Tortorella Challenge di oggi e darvi accidente alle vostre mamme.
2: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.
0: Bene.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Siamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
2: Certo.
4: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono 2 sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla. Ciao a tutti.
0: Mi sa che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa, la mamma, c'era la gente aggrappata ai lampadari,
2: già, è vero,
3: che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire?
3: Sì, mi sembra. Sì, quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma, che si veste da donna.
3: Sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90 101.

cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Scusate, ma solo a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Domanda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente subito.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, oh, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello. Ah,
5: sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico, in collaborazione featuring Paolo Dini, naturalmente.
1: Certo,
4: stamattina
1: certo.
4: Avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è: ho beccato Caparezza su Google Maps.
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ecco. Ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla casa di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
1: Pure.
2: Perché poi lì siete tanti parenti, no?
6: Sì.
4: Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto così la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Mica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati, e volete sapere un segreto?
4: Sì, dica. Certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte Caparezza.
4: È nota, non è una grossa informazione.
6: Scusi.
2: Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: Cosmaila?
6: A recitare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
6: Ti ho sbugiardetto così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà lì un cappello e basta poi, sì, di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. Quello è vero.
4: È ovunque, eh? È facile quello,
6: adesso,
4: sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo.
2: Eh sì, sabato.
4: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: è pure Paolo Dini sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Torna un medico in famiglia.
2: Ma wow!
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. E poi Melita Toniolo. Ci sono.
2: Beh, mancava Melita Toniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita delle Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'ha cercata su Google Maps?
6: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è un
1: Meglio le parolacce.

0: anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi. Offendiamolo subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però.
3: Sì. È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro sentirla. Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Sì,
3: di solito
0: è
3: questa, però.
2: La vanna.
3: Prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari,
0: Star Trek, guerre stellari, certo, ecco, Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader.
2: Scusa.
1: Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini.
0: Sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove?
0: Ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ma quindi prima devono fare il bosco e poi mettere il bosco
2: farlo?
1: C'è già la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Nel bosco, diciamo.
4: Ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume per prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
0: Ragazzi,
2: ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: Una vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: grazie. Notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide?
2: Questo è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

0: Pete Evans, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Dini.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, è come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo dalla... recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è difesa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone,
1: vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di Caparezza.
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ma
2: chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro,
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monghidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro, poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
2: Addirittura.
0: Esatto, ma dicevi bene Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Giulia da Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: c'è il pavone sì. che ti chiama
1: Cristiano. Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu sì? i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutto.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura invece, di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: speciale.
1: Un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo ha lasciato perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
2: Ne offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
2: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
4: La risata finta farina.
2: La risata di Paolo.
3: Sì. Risata per compassione.
2: Si sente dal settimo piano in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
5: il Pavone
3: a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
2: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
6: Posso dire una cosa?
3: Ci dica.
5: Che pavone, il pavone?
6: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
2: Preferisce... No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
3: no?
4: sì.
3: Starnazza, sembra un po'.
2: Non lo so, però effettivamente... Abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo il pavone, boh,
3: ci abbiamo rinunciato.
2: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
5: Scusate,
3: sì?
5: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
4: Bella idea.
2: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone no. Questa è una gag di un marciume. Che però nel challenge ci sta,
2: Ci sta, ci sta.
4: Sì, sì,
2: è
4: sì.
2: Inutile che provate veramente a terciversare. Senti. Tocca ai nostri amici.
3: No, il ballo del pavone.
7: Bravo.
2: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
2: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo e il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Mozzi.
2: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
2: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, no. Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
2: Sì.
9: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
7: meglio così, dai.
3: No.
2: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno R101.
2: Ciao.
10: Sono Gabriele da Magenta.
2: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
4: Ma cosa ride?
2: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
2: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone si chiama paupulo.
4: Il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
2: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
2: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Il pavone che ha fumato.
5: Sa fare il pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone.
4: Vai, lontano.
5: Aspetta.
2: Vabbè, sì. Vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
7: Perfetto.
4: Questo è meglio.
3: Grazie, grazie.
4: Sì, grazie, grazie.
3: Grazie.
2: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
11: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
2: Buongiorno, Leo.
11: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
2: Il maialetto! Ancora, per andare a vedere i pavoni a Punta Marina, perché
3: è nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
4: Bella domanda.
3: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
0: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.
2: Eros.
0: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
3: Sì, sì, sì.
2: C'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. I nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della sì. signora.
6: Ah, the winner is
2: signora subito del via. Pavone.
4: Ce la leviamo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
4: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri la Sardegna, sì. Oggi la Sicilia. Oh, sì. Le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì organizzatevi.
7: Io so fare il pavone.
4: Vai. Vero. Questo è pavone.
12: Sì, un buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
4: No. No,
12: Carlo
4: da
12: Turano.
4: Un'altra cosa
3: perché non ci fanno non è gabbiano questo? Chiedo
2: sì. No, è il pavone.
4: È il pavone.
2: No,
4: è il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
3: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
3: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
2: allora
3: per chiudere la challenge di oggi e darvi, accidenti alle vostre mamme,
2: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.
3: Bene.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. A ribasso le previsioni di crescita nell'Eurozona pubblicate da Bruxelles, più 0,9% nell'anno corrente. L'Italia mostra nel 2025 un PIL superiore a quello della Germania, ma inferiore a quello della Francia e soprattutto della Spagna. Dombrovskis afferma di stare valutando la richiesta di flessibilità avanzata dal governo Meloni, ma sottolinea come serva prudenza fiscale per i paesi ad alto debito. L'uranio arricchito al 60% deve restare in Iran e non essere inviato all'estero come chiedono gli Stati Uniti. A dirlo la guida suprema Mojtaba Khamenei, citato da alcuni organi di informazione locali. Privarsene, secondo Teheran, renderebbe il paese più vulnerabile se attaccato. Sono rientrati in Italia il deputato pentastellato Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia fermate dalla marina israeliana in acque internazionali. Il reporter accusa: portati al Ben Gurion con le manette e le catene, ho visto donne picchiate, rilasciati tutti gli attivisti. Un volo Air France diretto negli Stati Uniti è stato dirottato a Montreal in Canada dopo il sospetto che un passeggero potesse essere stato esposto al virus Ebola. Il velivolo, decollato da Parigi e diretto a Detroit, ha cambiato rotta su richiesta delle autorità americane. Il riciclaggio in Italia tra i 25 e 35 miliardi di euro l'anno. Il comandante della Guardia di Finanza De Gennaro al Festival dell'Economia di Trento osserva: i metodi sono i più vari e complessi e comprendono evasione, corruzione e frodi. Più di 6 milioni di italiani desiderano un figlio ma ci rinunciano per motivi di varia natura, si legge nell'ultimo rapporto Istat, a partire dalla sfera economico-lavorativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma allora, dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini.
2: C'è anche una seconda parte del file?
0: Certissima, dalla quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha. Lenny!
2: Minchia Lenny!
3: È un file di anni fa.
1: Veramente? Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: E dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande. Grande.
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto che 22 anni fa diventò, diciamo, virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo,
1: a calabbo, io dicevo,
2: ok. Con entrambi con la sciarpa, e una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto un a
2: cristone.
1: Salire sulle spalle,
2: è salita la nonna.
1: Ok,
2: è stato questo cambio. Però ovviamente, se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più, certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e prolifica.
2: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
3: festa dove l'ha fatta? Lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù. Certo. Bravissimi.
1: Tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Ah, sì, e chi inviti? In quel caso anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi Superstar tornano Tiziano Ferro e Giorgio.

0: Ed Evans, I'll be missing you, alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Quindi, scusate, canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo i file.
3: Quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci, Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi, Paolo, devi dire.
1: Sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci.

0: nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, sì, non potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
1: Gaborone
0: sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
1: vieni a Gaborone,
0: vieni a Gaborone, vieni.
2: Visto fra Gabbro e Calambrone.
0: Esatto, sì, esatto, esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
3: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
0: Cioè?
3: Perché
0: cioè?
3: Sta girando.
0: Si vede dal satellite.
3: Ragazzi,
0: la testa di Caparezza.
3: Caparezza su Google Maps.
0: Ma vabbè.
3: Sì, vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7.
0: Ricasoli.
3: Sì, okay. Ricasoli. Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, sì, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
0: Ah, ma
1: e chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
0: Tra l'altro
3: è andato a capire.
0: Si vede la testa.
3: L'ha visto?
0: Sì?
3: Sì, sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
0: Certo, certo, che vuol dire?
3: Identificativa.
0: Capariccia, oltretutto, certo, poi, no?
1: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
0: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
3: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra
1: pochissimo.
3: Esatto.
1: Vabbè.
3: Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
4: ieri
3: qua.
4: Ieri sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
3: Ma
4: ciao,
3: bello.
4: Giulia Bergamo.
3: Grande. Però. Giulia.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: che
0: Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu, sì, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutto.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
1: invece,
0: di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella
1: zuppa zuppa
3: è un giochino pazzello dove dici questo è quello e se becchi la battuta offre il vitello.
0: È
3: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
1: Ancora. No, Paolo, lascialo perdere, che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla
1: non
0: dice
1: offerto
0: altro.
1: Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
4: risata finta.
0: Risata di Paolo,
1: sì. Risata per compassione.
0: Si
1: ovviamente
0: sente dal settimo piano in realtà.
1: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
2: il pavone.
1: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: Signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Posso dire una cosa?
1: Ci dica.
2: Che pavone, il pavone.
5: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
1: Preferisce.
0: No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
1: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavoneggia,
1: no?
4: sì.
1: Starnazza, sembra un po'.
0: Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva, cioè una volta il coccodrillo mancava,
1: coccodrillo
0: il pavone boh,
1: ci abbiamo rinunciato,
0: adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
1: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
4: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: ci sta, ci sta.
4: Sì, sì, sì.
0: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
1: No, il ballo del pavone.
6: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto è da Monza.
0: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara,
0: no,
8: avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione,
0: sì,
8: e mi hanno risposto per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
1: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo.
4: Già.
1: Ecco,
4: meglio così, dai.
1: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
9: Buongiorno a R101.
0: Ciao,
9: sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
9: Invece lo sapete che il mio porcospino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
4: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
1: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
1: Il verso del pavone si chiama paupulo.
4: Il paupula.
1: Verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
0: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
1: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Il pavone che ha fumato.
10: Sa
4: so
10: fare il
4: pacchetti.
10: Pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone. So fare
4: vai lontano.
10: Aspetta.
0: Vabbè, sì, vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
4: Perfetto. Questo è meglio.
1: Grazie, grazie.
4: Sì, grazie, grazie.
1: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
6: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
6: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.

0: È nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice... Ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra. Ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta.
1: Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì, sì, sì.
2: C'è dire. Dello studio dietro, Mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della
5: sì.
2: signora.
5: The winner is
1: subito via. Ce la leviamo.
6: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
1: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna. Sì. Oggi la Sicilia, le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
7: Io so fare il pavone.
1: Vai. Vero, questo è pavone.
8: Sì. Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No.
8: No, Carlo
4: è un'altra cosa. No. Un'altra cosa.
0: Perché non ci fanno. Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
2: Sì. No, è il pavone.
4: È il pavone. No, il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
2: chiudiamolo
0: per chiudere
2: qui.
0: La challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme,
2: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Bene.

0: Star, Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti,
2: via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via, no. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Mi sa che è andato proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Dubfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi
0: la
4: da
0: mamma.
4: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Dubfire?
4: Sì, mi sembra. Sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, sì. Che si veste da donna.
4: Sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90 100.

0: anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9. Al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Offendiamolo, ragazzi. Offendiamolo
2: subito.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
2: sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
3: è
0: sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Sì, di
3: solito questa però.
2: No, la vanna.
3: Un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di Guerre Stellari,
0: Star Trek, Guerre Stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars, così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere il bosco
2: farlo?
1: C'è già la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Nel bosco, diciamo.
3: Tanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume per prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, la prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Grazie, ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ah, ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro.
0: Partiremo
2: Leo,
0: da una notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io facevi il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo
1: o
2: è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Buona giornata.

0: Scusate, ma sono a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Domanda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello. Ah,
5: sì, non si chiama acqua qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in collaborazione featuring Paolo Dini, naturalmente.
1: Certo,
4: stamattina
1: certo.
4: Avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto il titolo è "Ho beccato Caparezza su Google Maps".
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
1: Pure.
2: Perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Dica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati, e volete sapere un segreto?
4: Sì, dica, certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
6: Scusi.
2: Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: Cosmaila?
6: A registrare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
6: Ti ho sbugiardetto così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà un cappello e basta poi, sì, di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. Quello è vero.
4: È ovunque, eh? È facile. Quello,
6: adesso
4: sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio. Ma non metto il televoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo. È finito?
2: Eh sì,
1: era sabato.
4: Sì. Che ce ne sapevo. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: è fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Sì. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Ah, torna un medico in famiglia.
2: Ma wow.
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
2: Beh, mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita delle Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'ha cercata su Google Maps?
6: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette. Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: preferisco ricordarti per le borracce. Questo è un
1: Era meglio le parolacce.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Io me lo fa
1: manca solo Leonardo.
2: C'è credi. Anche una seconda parte del file
0: chiarissima nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file degli anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: E dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande. Grande?
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a dover tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3-1-80-90-101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto che 22 anni fa diventò, diciamo, virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo,
1: a calabbo, io dicevo,
2: ok. Entrambi con la sciarpa, e una foto molto, molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: Ah, ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: di più. Certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e prolifica.
2: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi, tutti.
3: La festa dove l'ha fatta lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù. Certo. Bravissimi.
1: Tra l'altro, leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremmo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Dario Carotenuto e Alessandro Mantovani all'arrivo a Fiumicino hanno mostrato la fascetta rossa numerata che gli è stata messa al polso dai soldati israeliani. Il deputato pentastellato e il giornalista erano a bordo di una delle imbarcazioni della flottiglia, fermate in acque internazionali. Accusano persone picchiate e torturate, rilasciati anche gli altri 430 attivisti. Gli Stati Uniti schierano nei Caraibi la portaerei a propulsione nucleare Nimitz e il gruppo d'attacco, mentre si intensifica la pressione di Donald Trump contro Cuba. Mosca assicura massimo sostegno all'isola e condanna ogni minaccia. Nuova riunione alla prefettura di Napoli dopo il terremoto di stamane. I campi Flegrei di magnitudo 4.4 con epicentro nel golfo di Bacoli. Danneggiato un arco lungo il Belvedere. In arrivo il capo dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano. Nuova visita di Giorgia Meloni a Niscemi per fare il punto della situazione dopo la frana dello scorso 25 gennaio che ha cancellato un pezzo di paese. La Premier annuncia progetti operativi per i 150 milioni stanziati a febbraio e che saranno licenziati domani dal Consiglio dei Ministri. A Milano arrestato il 39enne che ieri sera ha investito con l'auto due sorelle di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. La più anziana è morta, l'altra è grave. Il conducente è subito scappato, poi si è consegnato alle forze dell'ordine e il risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti. Gli shock globali frenano la crescita, migliorano i conti, ma restano ritardi e divari. E quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat, l'inflazione riprende quota mentre pesa la crisi energetica legata alle guerre in Medio Oriente. Gli italiani a rischio di povertà sono il 18,6%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Superstar, Tiziano Ferro con Giorgia. Sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti,
2: via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via, no. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Oh, mi sa che è andato proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi
0: la
4: da
0: mamma.
4: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire?
4: Sì, mi sembra. Sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, sì. Che si veste da donna.
4: Sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo.
0: Anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9.

0: Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo L'assente. Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9. Al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi, offendiamolo
2: subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno, non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però.
2: Sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
3: è
0: sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Sì,
3: di solito
0: è
3: questa, però.
2: No, la vanna.
3: Un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo dalle 9.
1: Era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di Guerre Stellari.
0: Star Trek. Guerre Stellari, certo.
1: Ecco,
0: Star Wars.
1: Il babbo di tutti i Cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre.
2: Io sono tuo padre, ma lui?
1: No, quello è Darth Vader.
2: Usciamo
1: da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere.
2: Come
0: il bosco
2: farlo?
1: C'è già la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Nel bosco, diciamo.
4: Tanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce.
2: Sì.
0: C'è Riccardo Russo, lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume per prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Ragazzi, ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ah, ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: Una vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: grazie. Notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè facevi il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide?
2: Questo è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, come una targa che ricorda questo evento
2: sì, lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

0: muy bien.
1: Scusate, ma solo a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
2: Esatto. Hai ragione.
3: Riccardino Cardone.
2: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
4: Banda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
5: Beh, accidenti.
3: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
5: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
2: Ha parlato Brad Pitt.
5: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
3: Bello.
6: Ah, sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
5: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, che stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
3: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
5: a caso, proprio così.
3: Esatto.
5: Perfetto.
3: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto il titolo è "Ho beccato Caparezza su Google Maps".
5: Sì.
3: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
5: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
3: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ecco. Ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
7: Sono Le Benfi, dell'hacker di R101.
2: Buongiorno.
7: Secondo nome mio in codice, Lino B.
2: Vabbè, ma così, scusi.
3: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
5: Il papà di Isa.
7: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
3: Come si fa? Sì. Come non lo faccia.
7: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
2: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
7: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetto.
3: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
5: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
7: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
3: Perché?
7: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
5: Sentiamo. Dica.
7: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati, e volete sapere un segreto?
5: Sì, dica, certo.
7: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
2: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte Caparezza.
5: Nota, non è una grossa informazione.
3: Scusi. Con chi parla?
7: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
2: Quale?
7: Sono riuscito
2: Cosmaila?
7: A con Google Maps un personaggio molto famoso.
3: Chi? Dove?
5: Un altro.
7: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
5: Dove l'ha preso, scusi?
7: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
2: Vabbè, ma che scoop sono? Mi
7: ti ho sbugiardetto così come è venuto.
2: Sarà a casa sua.
3: Si vedrà lì un cappello e basta poi, sì, di Albano.
7: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
2: Quello è vero. Quello è vero.
5: È ovunque, è facile. Quello,
7: adesso
5: sì?
7: Adesso sì. Sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. E così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
3: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
7: Certo. È finito?
3: Eh sì, sabato.
5: Sì. Che ce ne sapevo. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
2: Ma che
7: fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Sì. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
2: Ah, torna un medico in famiglia.
3: Ma wow.
2: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
7: Date più spazio al nonno libero. Ecco. E poi Melita Toniolo. Ci sono.
3: Beh, mancava Melita Toniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita delle Good Times.
5: Avrebbe fatto Melita vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
3: L'ha cercata su Google Maps?
7: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
2: No,
7: ma
2: no.
7: Preferisco ricordarti per le borracce. Questo
2: no. Era meglio le parolacce.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ma io me lo fa bene,
1: manca solo Leonardo.
2: C'è credi. Anche una seconda parte del file
0: bellissima, nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file dei anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny, sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello allora, è nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla strada grande.
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a dover tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3-1-80-90-101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, per 22 anni fa diventò virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, entrambi con la sciarpa. E una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: È
2: stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: di più.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni, insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente che ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e prolifica.
2: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
3: festa dove l'ha fatta lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù. Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui con
2: suona?
1: Noi, superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgio.

0: Stevens, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo i
3: quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo. Paolo, accendi le luci.
0: Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok,
1: va bene, come, okay. È come un assistente vocale ormai a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa con questo, sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
4: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo dalla recuperiamo il filo del discorso. Partendo dalla falsa notizia che si è diffusa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal del paese africano potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: vieni a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto, sì, esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché
1: cioè?
0: Sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di Caparezza.
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli,
0: okay. Ricasoli, le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah.
2: E chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro,
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra
2: pochissimo.
0: Esatto.
2: Vabbè.
0: Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Ciao,
0: grande. Però. Giulio.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: che facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu, sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì, perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutto.
0: Una boy band come i Velvet qui alla banda di R101, poi poco prima del Tortorella Challenge, non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno, ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura invece, di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Sì.

0: speciale.
1: Un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo ha lasciato perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
2: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
2: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
4: La risata finta, Farina.
2: La risata di Paolo.
3: Sì. Risata per compassione.
2: Si sente dal settimo piano, in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
5: il pavone
3: a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina, e che è qui con noi stamattina in diretta.
2: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
6: Posso dire una cosa?
3: Ci dica.
5: Che pavone, il pavone?
6: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
2: Preferisce... No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Il verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
3: no?
4: sì.
3: Starnazza, sembra un
2: po'. Non lo so, però effettivamente... Abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè, una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo, il pavone, boh.
3: Abbiamo rinunciato.
2: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
5: Scusate,
3: sì?
5: Perché non riuniamo tutti i pavoni? Li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
4: Bella idea.
2: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
2: ci sta.
4: Sì.
2: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
3: No, il ballo del pavone.
7: Bravo.
2: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
2: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
2: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
2: Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti. Andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara,
2: no.
9: Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
2: Sì.
9: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri, insomma, i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo.
4: Già.
3: Ecco,
7: meglio così, dai.
3: No.
2: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno al Recento 1.
2: Ciao.
10: Sono Gabriele da Magenta.
2: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
4: Ma cosa ride?
2: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
2: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone si chiama paupulo.
4: È il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
2: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
2: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Il pavone che ha fumato.
5: Sa fare il pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone.
4: Vai, lontano.
5: Aspetta.
2: Vabbè, vabbè, se ti allontani, che gusto c'è?
7: Perfetto.
4: Questo è meglio.
3: Grazie.
4: Sì, grazie.
3: Grazie.
2: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
11: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
2: Buongiorno, Leo.
11: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
2: Il maialetto! Per andare a vedere i pavoni a Punta Marina, perché
3: è nato arrivata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
4: Bella domanda.
3: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
0: Ciao Chiara, ciao banda, sono ciao. Eros da Milano.
2: Eros.
0: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice... Ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra. Ciao, piacere, cercopiteco. Ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
3: Sì.
2: C'è dello studio dietro, mica sono improvvisati i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della signora.
6: The winner is
4: subito via. Ce la leviamo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
4: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri la Sardegna, oggi la Sicilia. Le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
7: Io so fare il pavone.
4: Vai. Vero, questo è il pavone.
12: Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
4: No.
3: No,
12: Carlo
3: è un'altra cosa.
12: No.
3: Un'altra cosa, perché non ci fanno? Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
2: No, è il pavone.
4: È il pavone.
2: Gabbiano l'abbiamo studiato bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
3: Sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
3: Sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
2: chiudiamolo
3: per chiudere
2: qui.
3: Tortorella Challenge di oggi e darvi, accidenti alle vostre mamme,
2: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.
3: Bene.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Lo ha annunciato il capo della Farnesina Tajani. Il video del politico che umilia i fermati è acquisito agli atti dai PM della Procura di Roma. Le forze speciali ucraine hanno colpito un sito di servizi russi nella regione di Kherson. Nel rivendicare l'attacco, il presidente Zelensky parla di centinaia tra morti e feriti, poi sottolinea: devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Frenata nelle trattative Stati Uniti-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. Il capo dell'esercito del Pakistan, principale mediatore, è a Teheran per avvicinare le parti. Potrebbe arrivare la prossima settimana la risposta di Bruxelles alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni, in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Al ribasso le previsioni di crescita nell'Eurozona. L'8 agosto deve diventare la giornata europea dedicata alle vittime del lavoro, nella data in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marc Sinel. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con cui sollecita la Commissione a presentare una proposta legislativa per istituire ufficialmente la ricorrenza. In Italia oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli, ma sono costrette a rinunciarvi. E quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat, precarietà lavorativa, caro vita e mancanza di servizi adeguati per molte famiglie rendono la genitorialità un lusso insostenibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini.
1: Ah,
3: io me lo fa bene,
1: manca solo
2: Leonardo. C'è anche una seconda parte del file?
0: Come quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: E dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla strada grande.
1: Siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3:31:80:90:101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, per 22 anni fa diventò virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, entrambi con la sciarpa, e una foto molto molto simpatica di questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: È
2: stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce e se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi tutti.
3: La festa dove l'ha fatta, lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù. Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona la nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Gio.

0: parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto. A un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, non potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
1: Gaborone
0: sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: vieni a Gaborone,
0: vieni a Gaborone, vieni.
2: Visto fra Gabbro e Calambrone,
0: esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi,
3: oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps,
0: cioè?
3: Perché sta girando,
0: si vede dal satellite,
3: ragazzi,
0: la testa di Caparezza.
3: Caparezza su Google Maps,
0: ma vabbè,
3: sì, vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
0: Ricasoli.
3: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
0: Ma
1: chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
0: Tra l'altro
3: è andato a capire.
0: Si vede la testa.
3: L'ha visto?
0: Sì?
3: Sì, sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
0: Certo, che vuol dire?
3: Identificativa.
0: Capariccia, oltretutto, poi, no?
1: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
0: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
3: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
1: Addirittura.
3: Esatto. Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
4: ieri
3: qua.
4: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara. Ciao, Giulia Bergamo.
3: Grande. Però. Giulia.

0: Uno.
1: Ciao!
0: Sono Gabriele da Magenta.
1: Buongiorno.
0: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
1: Ciao!
2: Ma cosa ride?
1: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
1: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone si chiama paupulo.
2: Il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
2: Paupulare.
1: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
1: Ci fa sentire come paupula?
2: Mazza. Il pavone che ha fumato.
4: Sa fare il pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone. So fare
2: vai, due. Lontano.
4: Aspetta.
1: Vabbè, vabbè, se ti allontani, che gusto c'è?
0: Perfetto.
2: Questo è meglio.
3: Grazie, grazie.
2: Sì, grazie, grazie.
3: Grazie.
1: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
5: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
1: Buongiorno, Leo.
5: Due maiali si parlano. Quello grande parla quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.

0: nominata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono ciao. Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. Cerca chi te pare, ma come ti chiami?
1: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì, sì, sì.
2: C'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della
0: sì.
2: signora.
4: The winner is
1: subito via. Ce la leviamo.
5: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
2: Bravo, Mino ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri la Sardegna, sì. oggi la Sicilia. Oh, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
6: Io so fare il pavone.
1: Vai. Vero, questo è il pavone.
7: Sì. Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No. No,
7: Carlo da Turano.
1: Un'altra cosa
0: perché non ci fanno ma non è gabbiano questo? Chiedo
2: sì. No, è il pavone.
1: È il pavone.
2: Gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire. Se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
2: Chiudiamolo
0: per chiudere
2: qui.
0: La challenge di oggi e darvi accidenti alle vostre mamme.
2: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.
0: Bene.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo, certo, certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Mi sa che è andata proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi
0: la
4: da
0: mamma.
4: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire.
4: Sì, sì, mi sembra. Sì, sì, sì, quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma,
4: sì,
0: che si veste da donna.
4: Sì, sì, sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90 101.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è? Il nostro
0: Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando. Il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi, offendiamolo subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
3: sì. È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi ospiti.
3: Sì, di solito è questa, però.
2: La vanna.
3: Prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo
2: come
0: se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari.
0: Star Trek, guerre stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars.
1: Il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre.
2: Io sono tuo padre, ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove?
0: Ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi insomma.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere
1: c'è già la famiglia
0: nel
1: bosco, diciamo.
4: Tanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume per prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Ragazzi, ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: Una vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro.
0: Partiremo
2: mio Leo,
0: una notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di che
0: si tratta? Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: C'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide?
2: Questo è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, come una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui, ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

0: muy bien.
1: Scusate, ma solo a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
2: Esatto. Hai ragione.
3: Riccardino Cardone.
2: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
4: Banda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
5: Beh, accidenti.
3: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
5: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
2: Ha parlato Brad Pitt.
5: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
3: Bello.
6: Ah, sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
5: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, che stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
3: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
5: a caso, proprio così.
3: Esatto.
5: Perfetto.
3: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è: ho beccato Caparezza su Google Maps.
5: Sì.
3: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
5: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
3: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ecco. Ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
7: Sono Le Benfi, l'hacker di R101.
2: Buongiorno.
7: Secondo nome mio in codice, Lino B.
2: Vabbè, ma così, scusi.
3: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
5: Il papà di Isa.
7: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
3: Come si fa? Sì. Come non lo faccia.
7: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
2: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
7: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
3: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
7: Sì.
5: Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
7: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
3: Perché?
7: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
5: Sentiamo. Dica.
7: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati, e volete sapere un segreto?
5: Sì, dica, certo.
7: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
2: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte Caparezza.
5: Nota, non è una grossa informazione.
3: Scusi. Con chi parla?
7: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
2: Quale?
7: Sono riuscito
2: Cosmaila?
7: A con Google Maps un personaggio molto famoso.
3: Chi? Dove?
5: Un altro.
7: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
5: Dove l'ha preso, scusi?
7: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
2: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
7: Ho sbugiardetto così come è venuto.
2: Sarà a casa sua.
3: Si vedrà lì un cappello e basta, poi di Albano.
7: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
2: Quello è vero. Quello è vero.
5: È ovunque, è facile quello.
7: Adesso, sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. E così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
3: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
7: Certo.
3: Eh sì,
2: era
3: sabato.
5: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
2: Ma che
7: fatto pure Paolo Dini sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torno medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
2: Torna un medico in famiglia.
3: Ma wow!
2: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
7: Date più spazio al nonno libero. E poi Melita Antoniolo.
3: Ci sono. Mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita del Good Times.
5: Avrebbe fatto vincere anche Melita Antoniolo all'Eurofestival, secondo me.
3: L'ha cercata su Google Maps?
7: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Antoniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
2: No,
7: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è
2: meglio le parolacce.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ah, io me lo farei,
1: quindi manca solo
2: Leonardo. C'è credi. Anche una seconda parte del file
0: giovissima nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file degli anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny, sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande. Grande?
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a dover tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3-1-80-90-101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, 22 anni fa diventò diciamo virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle diciamo,
1: a calabbo io dicevo,
2: ok. Entrambi con la sciarpa, e una foto molto, molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire
2: cristone.
1: Sulle spalle
2: è salita la nonna.
1: Ah, ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più, certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: Ci credo, la famiglia italiana sana che si riproduce e se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi, tutti.
3: Festa dove l'ha fatta lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù. Certo. Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro, ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X è Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. Stati Uniti in pressing su Cuba, la porta aerea americana Nimitz e nei Caraibi. La nave a propulsione nucleare è l'ultimo tassello di un'escalation sempre crescente, ma finora negata da Donald Trump, che dice di voler liberare l'isola dal comunismo. Ieri formalizzate le accuse a Raul Castro. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir, che ha umiliato gli attivisti fermati della flotilla. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani. La tragedia di Modena, la turista tedesca amputata alle gambe, è pronta a tornare in Germania con la sorella. Al sindaco Mezzetti, al prefetto Triolo, ha detto: «Non sentitevi in colpa per quello che mi è successo, grazie per l'aiuto». La 69enne è stata travolta, come altre 6 persone, dall'auto guidata da Salim El Kudri. L'economia italiana resiste agli shock e cresce più della Germania, ma fatica a fare un cambio di passo come quello compiuto dalla Spagna. Il caro energia e le pressioni inflazionistiche pesano sulle prospettive di crescita. Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale. Dal 2019 i salari hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto. Tennis per Sinner, esordio con Tabur allo Roland Garros. Il numero uno del mondo evita i rivali più caldi del momento, tutti nella parte bassa con Zverev e Djokovic. Possibili incroci con Darderi agli ottavi e Cobolli ai quarti, mentre la Paolini pesca subito Jastremeska in un cammino complicato. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Siamo da Varallo-Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
4: Certo. Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono 2 sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque, non mi ricordo nulla.
0: Chissà che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa, la mamma, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
2: Ah, già, è vero.
3: Che saltava con jump around praticamente.
0: La Mrs. Doubtfire?
3: Sì, mi sembra. Sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, che si veste da donna.
3: Sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà i motori.
2: Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
0: Mi è piaciuto.
3: Ragazzi, offendiamolo subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
2: sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro sentirla.
3: È la mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi ospiti.
3: Sì, di solito
0: ospiti.
3: Questa però.
2: Lavanna.
3: Prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo
2: come
0: se il nostro Leo
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari,
0: Star Trek, guerre stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove?
0: Ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale. Insomma,
0: ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere
1: c'è già la famiglia
0: nel
1: bosco, diciamo.
4: Tanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè, per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa. Caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: dalla notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io c'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui, ma nessuno se ne accorta.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

0: Scusate, ma sono a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Domanda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello.
5: Ah, però. Sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto il titolo è "Ho beccato Caparezza su Google Maps".
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è qua. Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho fregato la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Dica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati.
1: Dati?
6: E volete sapere un segreto?
4: Sì, dica. Certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
2: Scusi. Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: con Smaila?
6: A cercare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
6: Ho sbugiardetto, così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà lì un cappello e basta, poi di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. È vero.
4: È ovunque, è facile. Quello,
6: adesso
4: sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo.
2: Eh sì, sabato.
4: Sì. Che ce ne sapevo. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Torna un medico in famiglia.
2: Ma wow!
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
2: Mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita delle Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'ha cercata su Google Maps?
6: L'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce,
1: ma
6: preferisco ricordarti per le borracce. Questo è un altro, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma
1: no.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini.
1: Manca solo
2: Leonardo. C'è anche una seconda parte del file
0: nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: E dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma viste? Qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stranezza grande.
1: Perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3:1, 80, 90, 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però

0: appunto da 22 anni, che sono tantissimi, no, non vinceva. Allora sta circolando una foto, 22 anni fa diventò, diciamo, virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo,
1: a calabbo, io dicevo,
0: ok, sì. Con entrambi con la sciarpa, e una foto molto molto simpatica, questo no, nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto un a cristone. Salire sulle spalle,
0: è salita la nonna,
1: ok,
0: è stato questo cambio. Però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
2: ancora
0: viralissima.
2: Di più,
1: ancora,
2: certo,
1: di più, certo. Mettendole insieme, soprattutto noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
3: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni, insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
0: La famiglia italiana sana che si riproduce
2: e prolifica.
0: E se ne fa un baffo della crisi, bravo, demografica. Bravi, tutti.
2: La festa dove l'ha fatta? Lo stadio comunale.
0: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù. Certo. Bravissimi, bravissimi.
1: Ma tra l'altro, leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio,
2: attenzione,
1: si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
0: Ecco.
2: Ah, sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
0: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
4: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti, sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
2: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
4: Sai le seratine che faremo?
0: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
2: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
0: Chi
1: qui
0: suona?
1: Con noi Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgio.

0: Stevens, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate,
0: canale
1: Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensaci Paolo. Paolo, accendi le luci.
0: Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, okay. È come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo
0: da casa,
1: recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è diffusa, allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro e quindi tutti. Che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps,
1: cioè?
0: Sta girando,
1: si vede dal satellite,
0: ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì, vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ma
2: chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, certo. Poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro, poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo. Esatto.
2: Vabbè.
0: Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: C'è il pavone che ti chiama,
1: Cristiano. Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu, sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché no, cioè Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
3: invece,
0: di più.
3: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Sì.

0: ufficiale.
1: Un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo lascialo perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
2: Ne offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
2: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
4: La risata sì, finta sì. Farina.
2: La risata di Paolo.
3: Sì. Risata per compassione.
2: Si ovviamente. Sente dal settimo piano in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè il Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
2: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Posso dire una cosa?
3: Ci dica.
6: Che pavone, il pavone?
5: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
2: Preferisce. No, ormai sì. Ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
3: no?
4: sì.
3: Starnazza, sembra un po'.
2: No, sapere, effettivamente. Abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè, una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo il pavone, boh.
3: Ci abbiamo rinunciato.
2: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
6: Scusate,
3: sì?
6: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
4: Bella idea.
2: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume. Che però nel challenge ci sta,
2: Ci sta, ci sta.
4: Sì.
2: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
6: No, il ballo del pavone.
7: Bravo.
2: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
2: Ciao.
8: I vermi invece, visto che sta arrivando il caldo e il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
2: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
2: Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara,
2: buongiorno.
9: Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
2: Sì.
9: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo.
7: Già.
3: Ecco,
7: meglio così, dai.
3: No.
2: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno al Recento 1.
2: Ciao.
10: Sono Gabriele da Magenta.
2: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
4: Ma cosa ride?
2: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, posso. C'è questa breaking news.
2: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone
4: Si
3: chiama paupulo.
4: Il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
2: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
2: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Il pavone che ha fumato.
6: Sa fare il pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone.
4: Vai, lontano.
6: Aspetta.
2: Vabbè, se ti allontani, che gusto c'è?
7: Perfetto.
4: Questo è meglio.
3: Grazie.
4: Sì, grazie.
3: Grazie.
2: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
11: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
2: Buongiorno, Leo.
11: Due maiali si parlano. Quello grande parla quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
2: Il maialetto! Per andare a vedere i pavoni a Punta Marina, perché
3: è nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
4: Bella domanda.
3: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere, ma c'è un'ultima sfida.
2: Sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
0: Ciao Chiara, ciao banda, sono ciao. Eros da Milano.
2: Eros.
0: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
3: Sì, sì.
2: Ma c'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. I nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della
5: sì.
2: signora.
5: Ah, the winner is
4: signora subito dei via. Pavoni. Ce la leviamo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
4: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna. Sì. Oggi la Sicilia, oh, sì. Le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
7: Io so fare il pavone.
4: Vai.
7: Ah,
4: vero, questo è il pavone.
12: Buongiorno, ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
4: No,
3: no,
12: Carlo,
3: è un'altra cosa.
12: No.
3: Un'altra cosa. Perché non ci fanno. Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
2: Sì. No, è il pavone.
3: È il pavone.
2: No,
3: il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
3: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
3: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
2: chiudiamolo
3: per chiudere la challenge di oggi e darvi accidenti alle vostre mamme.
2: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.
3: Bene.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via, no. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
2: Certo, certo, certo.
4: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Mi sa che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi
0: la
3: da
0: mamma.
3: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
2: Ah, già, è vero.
3: Che saltava con jump around praticamente.
0: La Mrs. Doubtfire?
3: Sì, sì, mi sembra. Sì, sì, sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, sì. Che si veste da donna.
3: Sì, sì, sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 8090.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sono arrivati a Istanbul in Turchia gli attivisti della Global Sumut Flotilla, lo riporta l'agenzia Anadolu mostrando le immagini del loro arrivo. L'Italia intanto tramite Antonio Tajani chiede all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il video del politico israeliano che umilia le persone fermate acquisito dai PM della Procura di Roma. L'Ucraina, il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco delle forze speciali di Kiev ai danni di un sito dei servizi russi nella regione di Kherson. Lo stesso Zelensky ha parlato di centinaia tra morti e feriti. Il capo dell'esercito del Pakistan, paese mediatore a Teheran, nel tentativo di arrivare alla pace tra Stati Uniti e Iran, si irrigidisce intanto la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane dopo che la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero. Economia, la risposta di Bruxelles alla lettera inviata da Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità, potrebbe arrivare la prossima settimana. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia nel 2026, PIL previsto in aumento dello 0,5 contro lo 0,8 indicato in precedenza. Il Parlamento Europeo approva una risoluzione che chiede alla Commissione di Bruxelles che l'8 agosto diventi giornata europea delle vittime del lavoro, la ricorrenza nel giorno in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marcinelle. Dall'ultimo rapporto elaborato dall'Istat emerge che nel paese oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli ma sono costrette a rinunciarvi. Essere genitori considerato spesso un lusso insostenibile a causa del lavoro precario, del caro vita e dell'assenza di servizi adeguati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini, sì, io me lo fa bene.
1: Manca solo.
2: Leonardo, c'è anche una seconda parte del file?
0: Ciofissima, nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha. Lenny!
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, allora, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stranezza grande.
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a dover tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, per 22 anni fa diventò diciamo virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo,
1: a calabbo, io dicevo,
2: ok. Con entrambi con la sciarpa, e una foto molto molto simpatica di questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire
2: cristone.
1: Sulle spalle
2: è salita la nonna.
1: Ok,
2: è stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora di più,
1: mettendole insieme. Soprattutto noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e prolifica.
2: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
3: festa dove l'ha fatta? Lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù.
3: Certo.
2: Bravissimi.
1: Tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio
3: attenzione.
1: Si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Ah, sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti, ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgio.

0: Pete Evans, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: i quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, è come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
4: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo dalla... recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è difesa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone,
1: vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di Caparezza
0: su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ma
2: chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro,
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monghidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro, poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
2: Addirittura.
0: Esatto, ma dicevi bene Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Giulia da Bergamo.
0: Grande. Però, Giulia.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: cioè, facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu, sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura invece, di più.
3: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida. Fida, la battuta più brutta del giorno!
4: Tortorella!
3: Zuppa, zuppa!
4: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello.
0: È
4: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo, lascialo perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: E ne offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
5: La risata, sì, finta, sì, farina.
0: La risata di Paolo,
3: sì. La risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè il
2: pavone.
3: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto. Quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social,
6: sì. Posso dire una cosa?
3: Ci dica, dica.
2: Che parla come il pavone.
6: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce. No, ormai sì. Ci siete dentro entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi ovviamente,
5: pavone,
3: no?
5: Sì, sì.
3: Starnazza sembra un
0: non
3: po'.
0: Lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo ormai, il pavone
3: abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
3: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
5: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
5: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume. Che però nel challenge ci sta,
0: Ci sta, ci sta.
5: Sì, sì, sì.
0: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
7: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
0: Ciao Alberto.
5: Ciao, è andato.
0: Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti. Andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara,
0: no.
9: Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione,
0: sì?
9: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo.
5: Già.
3: Ecco,
7: meglio così, dai.
3: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno al R101.
0: Ciao.
10: Sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
5: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone si chiama paupulo.
5: Il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
5: Paupulare.
0: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
5: Mazza. Il pavone che ha fumato.
2: Sa fare il pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone.
5: Vai, lontano.
2: Aspetta.
0: Vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
5: Perfetto. Questo è meglio.
3: Grazie, grazie.
5: Sì, grazie, grazie.
3: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
7: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
7: Due maiali si parlano. Quello grande parla quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maiale.

0: nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo, così ci pensate nel pomeriggio, domani ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfida.
2: Perché
0: è nata prima la battuta il maiale

0: come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
1: Basta.
2: Però bella l'interpretazione.
3: Capite?
4: Sì, sì, sì.
3: C'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. I nostri challengeari. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della sì. signora.
5: Ah, the winner is
2: signora subito dei via. Pavoni. Ce la leviamo.
6: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
3: Bravo, Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna, sì. oggi la Sicilia. Oh, sì. Le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
7: Io so fare il pavone.
2: Vai.
7: Ah,
2: vero, questo è il pavone.
8: Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
2: No,
1: no,
8: Carlo
1: è
8: un'altra
1: cosa.
8: No.
1: Un'altra cosa,
4: perché non ci fanno? Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
3: Sì. No, è il pavone.
1: È il pavone.
3: No,
1: il pavone.
3: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
4: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire. Se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
3: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
4: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
3: Chiudiamolo
4: per chiudere
3: qui.
4: Per la challenge di oggi e darvi, accidenta alle vostre mamme.
3: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Bene.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Siamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
2: Certo.
4: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono 2 sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Chissà che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa, la mamma, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
2: Ah, già, è vero.
3: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire?
3: Sì, mi sembra. Sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, che si veste da donna.
3: Sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90

0: anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà i motori.
2: È passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
0: Mi è piaciuto.
3: Ragazzi. Offendiamolo subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
2: sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi ospiti.
3: Sì, di solito
0: ospiti.
3: Questa però.
2: La vanna.
3: Prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo
2: ma
0: se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari,
0: Star Trek, guerre stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove?
0: Ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale. Insomma,
0: quindi prima devono fare il bosco e poi mettere
1: c'è già la famiglia
0: nel
1: bosco, diciamo.
4: Tanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè, per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa. Caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: dalla notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui, ma nessuno se ne accorta.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

0: muy bien.
1: Scusate, ma solo a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
2: Esatto. Hai ragione.
3: Riccardino Cartone.
2: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
4: Banda, Roberto da Roma, non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
5: Beh, accidenti.
3: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
5: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene il bruttaio, lo porta via veramente.
2: Ha parlato Brad Pitt.
5: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
3: Bello. Ah,
6: sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
5: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
3: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
5: a caso, proprio così.
3: Esatto.
5: Perfetto.
3: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto il titolo è "Ho beccato Caparezza su Google Maps".
5: Sì.
3: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
5: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
3: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma quindi abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è qua. Le Benfi.
7: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
2: Buongiorno.
7: Secondo nome mio in codice, Lino B.
2: Vabbè, ma così, scusi.
3: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
5: Il papà di Isa.
7: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
3: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
7: Mi sono avvicinato alla casa di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
2: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
7: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetta.
3: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
5: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
7: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
3: Perché?
7: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
5: Sentiamo. Dica.
7: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati. E volete sapere un segreto?
5: Sì, dica. Certo.
7: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
2: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
5: Nota, non è una grossa informazione.
3: Scusi. Con chi parla?
7: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
2: Quale?
7: Sono riuscito
2: con Smaila?
7: A cercare con Google Maps un personaggio molto famoso.
3: Chi? Dove?
5: Un altro.
7: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
5: Dove l'ha preso, scusi?
7: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
2: Vabbè, ma che scoop sono? Mi
7: ho sbugiardetto così come è venuto.
2: Sarà a casa sua.
3: Si vedrà lì un cappello e basta, poi di Albano.
7: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio, sta in 5 posti diversi.
2: Quello è vero. Quello è vero.
5: È ovunque, eh? È facile quello, sì?
7: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. E così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
3: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
7: Certo.
3: Eh sì,
2: era
3: sabato.
5: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
2: Ma che
7: quando pure Paolo Dini sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
2: Torna un medico in famiglia.
3: Ma wow!
2: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
7: Date più spazio al nonno libero. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
3: Mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita del Good Times.
5: Avrebbe fatto vincere anche Melita Antoniolo all'Eurofestival, secondo me.
3: L'hai cercata su Google Maps?
7: Sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Antoniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
2: No,
7: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è
2: meglio le parolacce.

0: musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma, allora, ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Sì,
1: ma
3: lo fa bene,
1: manca solo Leonardo.
2: C'è credi. Anche una seconda parte del file
0: per la quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file dei anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande. Grande.
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto che 22 anni fa diventò diciamo virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle diciamo,
1: a calabbo io dicevo,
2: ok. Con entrambi con la sciarpa, e una foto molto, molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto un a salire
2: cristone.
1: Sulle spalle
2: è salita la nonna.
1: Ok,
2: è stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: di più, certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte le ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e prolifica.
2: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi, tutti.
3: La festa dove l'ha fatta? Lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù. Certo. Bravissimi.
1: Ma tra l'altro, leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio
3: attenzione.
1: Si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Ah, sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti, sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Gio.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Zelensky ha confermato che le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa. L'attacco è avvenuto nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo russo. L'Ucraina, nel timore di ritorsioni da parte di Mosca, rafforza le misure di sicurezza al confine con la Bielorussia. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone che Kiev diventi membro associato dell'Unione Europea. Economia attesa per la prossima settimana la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni, in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Domani intanto Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza dei miscegli. Sulla deroga al patto di stabilità il ministro Giorgetti parla di negoziati lunghi ma ostenta comunque ottimismo. Giorgetti dal Festival dell'Economia di Trento ha definito razionale la proposta avanzata dal governo sull'argomento. Torniamo all'estero. Cuba ha accettato l'offerta americana sugli aiuti umanitari da complessivi 100 milioni di dollari, e quanto ha detto il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Si intensifica intanto la presenza militare statunitense nei Caraibi. Chiudono in calo le principali piazze europee della zona euro, che vedono solamente Milano archiviare le contrattazioni lievemente sotto la parità a meno 0,03%, perdite maggiori per il DAX di Francoforte a meno 0,41%, Parigi flette invece dello 0,39%, fuori dalla zona euro Londra sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: c'è il pavone sì. che ti chiama
1: Cristiano. Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì, perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutto.
0: Una boy band come i Velvet qui alla banda di R101, poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno, ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura invece, di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Sì.

0: speciale.
1: Un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo, lascialo perdere, che ha portato anche i cornetti ripieni.
2: Ne offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
2: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto: ti amo.
4: La risata sì, finta sì. Farina.
2: La risata di Paolo.
3: Sì. Risata per compassione.
2: Si ovviamente. Sente dal settimo piano, in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè il Pavone a capo del sindacato dei Pavoni di Punta Marina, e che è qui con noi stamattina in diretta.
2: Signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Sì, posso dire una cosa?
3: Ci dica. Dica.
6: Che pavone?
5: Rivolgo i pavoni, lasciamo perdere le battute.
2: Preferisce. No, ormai sì. Ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
3: no?
4: sì.
3: Starnazza, sembra un po'.
2: Non lo so, abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva, cioè una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo ormai, il pavone
3: abbiamo rinunciato,
2: adesso lo conosciamo tutti a memoria.
6: Scusate,
3: sì?
6: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
4: Bella idea.
2: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
2: ci sta.
4: Sì, sì, sì.
2: È inutile che provate veramente a terciversare. Tocca ai nostri amici.
3: No, il ballo del pavone.
7: Bravo.
2: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
2: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto Pedamozzi.
2: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
2: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti. Andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara,
2: Buongiorno.
9: Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
2: Sì.
9: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri, insomma, i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
7: meglio così, dai.
3: No.
2: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno al R101.
2: Ciao.
10: Sono Gabriele da Magenta.
2: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
4: Ma cosa ride?
2: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
2: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone
4: si
3: chiama paupulo.
4: Il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
2: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
2: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Il pavone che ha fumato.
6: Sa fare il pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone. So fare
4: Vai lontano.
6: Aspetta.
2: Vabbè, vabbè, se ti allontani, che gusto c'è?
7: Perfetto.
4: Questo è meglio.
3: Grazie.
4: Sì, grazie.
3: Grazie.
2: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
11: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
2: Buongiorno, Leo.
11: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
2: Il maialetto! Ancora per andare a vedere i pavoni a Punta Marina, perché
3: è nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
4: Bella domanda.
3: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
0: Ciao Chiara, ciao banda, sono ciao. Eros da Milano.
2: Eros.
0: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. Cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
3: Sì, sì, sì.
2: C'è dire. Dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della sì. signora.
5: Ah, the winner is
4: signora subito dei via. Veloce. Ce la leviamo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
4: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna, sì. oggi la Sicilia. Oh, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
7: Io so fare il pavone.
4: Vai. Vero, questo è pavone.
12: Sì. Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
4: No. No,
12: Carlo
4: da
12: Turano.
4: Un'altra cosa
3: perché non ci fanno ma non è gabbiano questo? Chiedo
2: sì. No, è il pavone.
4: È il pavone. No, il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
3: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
3: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
2: chiudiamolo
3: per chiudere
2: qui.
3: Il Tortorella Challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme,
2: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Bene.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà i motori.
2: È passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Offendiamolo, ragazzi, offendiamolo.
2: Offendiamolo subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
2: sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi ospiti.
3: Sì, di solito
0: è
3: questa, però.
2: La vanna.
3: Prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari,
0: Star Trek, guerre stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader.
2: Scusate.
1: Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati, esatto, con la stessa rapidità. Io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini.
0: Sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove.
0: Ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale. Insomma.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere.
2: Come
0: il bosco
2: farlo?
0: c'è già
1: la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Nel bosco, diciamo.
4: Tanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Ragazzi, ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: una notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide?
2: Questo è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui, ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

0: Scusate, ma sto nonna sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Uiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cartone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Banda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene il bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello.
5: Ah, sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è: ho beccato Caparezza su Google Maps.
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Sono Le Benfi, l'hacker di R101. Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla casa di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetta.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Dica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi detti.
1: Detti?
6: E volete sapere un segreto?
4: Sì, dica, certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
2: Scusi. Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono
1: riuscito a Smaila?
6: Cercare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
6: Zio Sbugiardetto, così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà un cappello e basta, poi di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. Quello è vero.
4: È ovunque, eh? È facile. Quello,
6: adesso
4: sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio. Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo. È finito?
2: Eh sì,
1: era sabato.
4: Sì. Che ce ne sapevo. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Torna un medico in famiglia.
2: Ma wow!
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio, no?

0: libero, ecco. E poi Melita Toniolo. Ci sono.
1: Ah, beh, mancava Melita Toniolo, è un po' una sua fissa, la nostra vero, Melita delle Good Times.
2: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
1: L'ha cercata su Google Maps?
0: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette. Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
3: No,
0: preferisco ricordarti per le borracce. Questo è un
3: meglio le parolacce.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ah, io me lo farei,
1: manca solo.
2: Leonardo, c'è anche una seconda parte del file?
0: Per quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny!
2: Minchia Lenny.
3: È un file degli anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma visto? Qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande. Grande.
1: Eh sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a dover tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, 22 anni fa diventò virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, con entrambi con la sciarpa. È una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a
2: cristone.
1: Salire sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: Ah, ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più,
1: ancora
3: certo,
1: di più,
3: certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Da Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni, insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e
2: se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi, tutti.
3: La festa dove l'ha fatta lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù. Certo. Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi, ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui con
2: suona?
1: Noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Superstar, Tiziano Ferro con Giorgia. Sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Siamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti,
2: via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via, no. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
4: Certo. Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono 2 sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Oh, mi sa che è andata proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa, la mamma, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
2: Ah, già, è vero.
3: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire?
3: Sì, mi sembra. Sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, che si veste da donna.
3: Sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90 101.

0: Pete Evans, I'll be missing you, alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate,
2: canale
1: Paolo.
0: 67.
3: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
4: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
3: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
4: o quando piove
0: audio.
4: Sei l'ultimo a saperlo.
5: Bene, pensaci Paolo. Paolo, accendi le luci.
0: Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
5: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
3: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
4: Ok.
1: Va bene, è come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
3: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
3: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
3: Benissimo.
1: Amici, allora partendo
0: da casa,
1: recuperiamo il filo del discorso. Partendo
3: sì.
1: dalla falsa notizia che si è diffusa, allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, sì. potevano esentarsi dal lavoro e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
3: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
3: vieni a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
5: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto, sì. Sì, esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì, vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli,
0: sì, okay. Ricasoli, le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, sì. Però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah. Vabbè, ma
3: e chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto,
3: certo.
1: Poi, no?
3: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
3: Addirittura.
0: Esatto. Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
6: ieri
0: qua.
6: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
6: ciao,
0: bello.
6: Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Farnesina fa sapere che tutti i partecipanti alla flottiglia, inclusi gli italiani, sono decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. La procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben Gvir, in cui deride gli attivisti ammanettati in ginocchio. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles l'adozione di sanzioni. Ai campi Flegrei è in corso un nuovo sciame sismico, iniziato con una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 alle 5.50 di questa mattina. Localizzato nel golfo di Pozzuoli, a circa 2 km da Bacoli, il sisma ha svegliato gli abitanti dei comuni Flegrei e di alcuni quartieri di Napoli. Nuova visita della Meloni a Niscemi. È tornata oggi la premier per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana e ha annunciato che nel Consiglio dei Ministri di domani saranno licenziati due programmi, ciascuno di 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, concluso il leader ucraino. Cuba ha accettato l'offerta statunitense sugli aiuti umanitari per complessivi 100 milioni di dollari. Lo riferisce il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Washington in pressing sull'Havana. La porta aerea americana Nimitz è nei Caraibi. Ciclismo, Alex Segard si prende la 12ª tappa. Il belga, classe 2003 della Bahrain, anticipa quello che resta del gruppo a 3 km dall'arrivo e vince in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Eulalio sempre in rosa. Tennis per Sinner, esordio con Tabor al Roland Garros. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

passioni che tu non sai nemmeno di darmi. Perché tu vai, vai, veloce come il vento.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini.
1: Leonardo,
2: c'è anche una seconda parte del file?
0: Giovissima, nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny!
2: Minchia Lenny.
3: È un file degli anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: E dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla Stra Grande.
1: Eh sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto che 22 anni fa diventò, diciamo, virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo,
1: a calabbo, io dicevo,
2: ok. Con entrambi con la sciarpa, e una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a
2: cristone,
1: salire sulle spalle,
2: è salita la nonna.
1: Ah, ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: di più.
1: Mettendole insieme, soprattutto noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Da Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: Ci credo. Beh, la famiglia italiana sana che si riproduce e se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
3: festa dove l'ha fatta lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù. Certo. Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro, ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Gianni.

0: Superstar, Tiziano Ferro con Giorgia. Sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via, no. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo, certo, certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Mi sa che è andata proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi
0: la
4: da
0: mamma.
4: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: La Mrs. Doubtfire.
4: Sì, sì, mi sembra. Sì, sì, sì, quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma, sì, che si veste da donna.
4: Sì, sì, sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90.

0: Pete Evans, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: i quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Dini.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok,
1: va bene, come, okay. È come un assistente vocale ormai a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa con questo, sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo, sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo dalla recuperiamo il filo del discorso. Partendo dalla falsa notizia che si è difesa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone,
1: sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto, sì, esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché
1: cioè?
0: Sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli,
0: Ricasoli, le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah.
2: E chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro,
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monghidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo. Esatto, ma dicevi bene Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: C'è il pavone che ti chiama,
1: Cristiano. Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu, sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutto.
0: Una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
1: invece,
0: di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella
1: zuppa zuppa
3: è un giochino pazzello dove dici questo è quello e te zecchi la battuta o frenilitello.
0: È
3: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato
1: cosa?
0: Qui con noi.
1: Ancora? No, Paolo lascialo perdere, che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
1: Ho offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
4: Ha risata finta farina.
0: La risata di Paolo.
1: Sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
1: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, cioè il pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Posso dire una cosa?
1: Ci dica.
2: Che pavone, il pavone.
5: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce... No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
1: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
1: no?
4: sì.
1: Starnazza, sembra un
0: po'. Non lo so, però effettivamente... Abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava,
1: coccodrillo
0: il pavone boh.
1: Abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
1: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
4: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: ci sta.
4: Sì.
0: È inutile che provate veramente a terciversare.
1: Senti.
0: Tocca ai nostri amici.
1: Oh, il ballo del pavone.

0: dal nord al sud, il Tortorella Challenge conquista tutti. Andiamo a Palermo.
1: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, buongiorno. Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione,
0: sì?
1: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
2: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri, insomma, i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
3: ma meglio così, dai.
2: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
4: Buongiorno R101. Ciao. Sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
4: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
5: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
2: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
2: Il verso del pavone si chiama paupulo.
5: Il paupula.
2: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
5: Paupulare.
0: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
2: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
5: Mazza. Il pavone che ha fumato.
6: Sa fare il pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone.
5: Vai, lontano.
6: Aspetta.
0: Vabbè, sì. Vabbè, se ti allontani, che gusto c'è?
3: Perfetto.
5: Questo è meglio.
2: Grazie, grazie.
5: Sì, grazie, grazie.
2: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
7: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
7: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.

0: nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec, oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo, così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere. Ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
1: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì, sì, sì.
2: C'è dire. Dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della
4: sì.
2: signora.
4: Ah, the winner is
1: signora subito, dei via. Pavoni. Ce la leviamo.
5: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
1: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna. Sì. Oggi la Sicilia, oh, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
6: Io so fare il pavone.
1: Vai.
6: Ah,
1: vero, questo è pavone.
7: Sì. Buongiorno, ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No, no,
7: Carlo,
1: è un'altra
7: Turano.
1: Cosa. No. Un'altra cosa.
0: Perché non ci fanno. Non è gabbiano questo? Chiedo.
2: Sì. No, è il pavone.
1: È il pavone.
2: No,
1: il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
2: chiudiamolo
0: per chiudere
2: qui.
0: Il Tortorella Challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme,
2: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.
0: Bene.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo
1: L'assente.
0: Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi. Offendiamolo
2: subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
2: sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
3: è
0: sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Sì,
3: di solito
0: ospiti.
3: È questa, però.
2: No, la vanna.
3: Un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo
2: come
0: se il nostro
2: parlava
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari,
0: Star Trek, guerre stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader.
2: Usciamo
1: da Star Wars così come ci siamo entrati, con la stessa rapidità. Io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale. Insomma,
0: quindi prima devono fare il bosco e poi mettere
1: c'è già la famiglia
0: nel
1: bosco, diciamo.
4: Tanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Grazie, ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: grazie. Notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con
1: non
0: una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io c'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide?
2: Questo
1: o
2: è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento a Bra.
2: Lui è stato qui, ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

0: Scusate, ma sto nonna sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cartone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Banda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene il bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello.
5: Ah, sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto il titolo è "Ho beccato Caparezza su Google Maps".
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma quindi abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi,
2: ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Dica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati.
1: Dati?
6: E volete sapere un segreto?
4: Sì, dica, quale? Dica, certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
6: Scusi.
2: Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: Cosmaila?
6: A registrare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
6: Ti ho sbugiardetto così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà un cappello e basta poi, sì, di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. Quello è vero.
4: È ovunque, eh? È facile. Quello,
6: adesso
4: sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio. Mi hanno metto il terremoto dell'Eurofestival. E così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo.
2: Eh sì, sabato.
4: Sì. Che ce ne sapevo. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: è fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Sì. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Ah, torna un medico in famiglia.
2: Ma wow.
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. Ecco. E poi Melita Antoniolo.
2: Ci sono. Ah, beh, mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra
1: vero,
2: Melita del Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'ha cercata su Google Maps?
6: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma
1: no.
6: Preferisco ricordarti per le borracce. Questo è
1: meglio le parolacce.

0: musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ma io me lo fa bene,
1: manca solo
2: Leonardo. C'è anche una seconda parte del file
0: giovissima nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file degli anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: E dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande. Grande.
1: Eh sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi dover tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3:1, 80, 90, 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, no, vinceva. Allora sta circolando una foto che 22 anni fa diventò, diciamo, virale per l'epoca. Una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo.
1: A calabbo, io dicevo.
2: Ok. Con entrambi con la sciarpa. È una foto molto, molto simpatica. Questo no, nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto un a
2: cristone.
1: Salire sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: Ah, ok.
2: Questo cambio, però, ovviamente, se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora di più.
1: Ancora di più.
3: Certo.
1: Mettendole insieme, soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente che ho 12 nipoti. Siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: Ci credo, la famiglia italiana sana che si riproduce
3: e prolifica.
2: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
3: la festa dove l'ha fatta, lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù.
3: Certo.
2: Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti, ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremmo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: che
0: Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu, sì, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché no, c'è Mattia Gavallo, le scova tutto.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura invece, di più.
3: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Sì.

0: speciale.
1: Un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
2: Ancora. No, Paolo, lascialo perdere, che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
2: Ho offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
3: La risata finta fa ridere.
0: La risata di Paolo.
2: Sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
2: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
4: il pavone.
2: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Posso dire una cosa?
2: Ci dica.
4: Che pavone, il pavone?
5: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce. No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
2: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
3: Pavone,
2: no?
3: sì.
2: Starnazza, sembra un
0: po'. Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè, una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo il pavone,
2: ci abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
4: Scusate,
2: sì?
4: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
3: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
3: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: ci sta.
3: Sì.
0: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
6: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto è da Monza.
0: Ciao Alberto.
3: Ciao, è andato.
0: Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, no. Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
0: Sì.
8: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
2: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri, insomma, i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
6: meglio così, dai.
2: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
9: Buongiorno al Re 101.
0: Ciao,
9: sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
9: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere? Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
3: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
2: Sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
2: Il verso del pavone si chiama paupulo.
3: Il paupula.
2: Verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
3: Paupulare.
0: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
2: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
3: Mazza. Il pavone che ha fumato.
4: Sa fare il
3: pacchetti.
4: Pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone.
3: Vai, lontano.
4: Aspetta.
0: Vabbè, vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
6: Perfetto.
3: Questo è meglio.
2: Grazie.
3: Sì, grazie.
2: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
10: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
10: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
0: Il maialetto! Per andare a vedere i pavoni a Punta Marina, perché
2: è nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
3: Bella domanda.
2: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
0: Sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
6: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.
0: Eros.
6: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice... Ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra. Ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
3: Basta. Però bella l'interpretazione.
0: Capite?
2: Sì, sì, sì.
0: C'è dire. Dello studio dietro, Mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della sì. signora.
5: Ah! The winner is
3: subito via veloce. Ce la leviamo.
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
3: Bravo,
0: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna, sì. oggi la Sicilia. Oh, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
11: Io so fare il pavone.
3: Vai.
11: Ah,
3: vero, questo è pavone.
12: Sì. Buongiorno, ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
3: No, no,
12: Carlo,
3: è un'altra cosa.
2: Un'altra cosa perché non ci fanno ma non è gabbiano questo? Chiedo
0: sì. No, è il pavone.
3: È il pavone. No, il pavone.
0: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
2: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
0: Arrivando solo voci di pavoni ormai.
2: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
0: allora chiudiamolo
2: per chiudere
0: qui.
2: La challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme,
0: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.
2: Bene.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi. Offendiamolo
2: subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però.
3: Sì. È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
3: è
0: sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Sì,
3: di solito
0: ospiti.
3: Questa, però.
2: No, la vanna.
3: Prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo
2: come
0: se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari,
0: Star Trek, guerre stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader.
2: Scusa.
1: Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati, con la stessa rapidità. Io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini.
0: Sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove.
0: Ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale. Insomma,
0: quindi prima devono fare il bosco e poi mettere.
2: Come
0: il bosco
2: farlo?
0: c'è già
1: la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Nel bosco, diciamo.
4: Tanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
0: Wow.
2: Ragazzi, ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro.
0: Partiremo
2: Leo,
0: con una notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io c'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide?
2: Questo è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento a Bra.
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

0: Muy bien.
1: Scusate, ma solo a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
2: Esatto.
3: Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
3: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
4: Banda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
5: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
5: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
3: Ha parlato Brad Pitt.
5: No, ho capito. Insomma, oh, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello.
6: Ah, sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
5: No, Etilico Romantico in collaborazione featuring Paolo Dini,
3: certo,
5: che stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
5: a caso, proprio così.
2: Esatto.
5: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto il titolo è "Ho beccato Caparezza su Google Maps".
5: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
5: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è qua. Le Benfi.
7: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
3: Buongiorno.
7: Secondo nome mio in codice, Lino B.
3: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
5: Il papà di Isa.
7: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
7: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho fregato la pensione.
3: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
7: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
5: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
7: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
7: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
5: Sentiamo. Dica.
7: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati, e volete sapere un segreto?
5: Sì, dica, no, certo.
7: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
3: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
5: Nota, non è una grossa informazione.
7: Scusi.
2: Con chi parla?
7: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
3: Quale?
7: Sono riuscito a cercare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
5: Un altro.
7: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
5: Dove l'ha preso, scusi?
7: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
3: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
7: Ti ho sbugiardetto così come è venuto.
3: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà un cappello e basta poi, sì, di Albano.
7: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
3: Quello è vero. Quello è vero.
5: È ovunque, eh? È facile. Quello,
7: adesso,
5: sì?
7: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.

0: Certo,
1: che fin. Sì, sabato. Sabato.
2: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
3: Ma che
4: è pure Paolo Dini sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Sì. Torna un medico in famiglia. Farò finalmente qualcosa di intelligente.
3: Ah, torna un medico in famiglia.
1: Ma wow.
3: Ah, sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
4: Tanti più spazio al nonno libero. Ecco. E poi Melita Antoniolo.
1: Ah, beh, mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra
3: vero,
1: Melita del Good Times.
2: Avrebbe fatto vincere anche Melita Antoniolo all'Eurofestival, secondo me.
1: L'ha cercata su Google Maps?
4: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato un Melita Antoniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
3: No,
4: ma
3: no.
4: Preferisco ricordarti per le borracce. Questo
3: è meglio le parolacce.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma, allora, ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ma io me lo fa bene,
1: manca solo.
2: Leonardo, c'è anche una seconda parte del file?
0: Certissima, nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello allora, è nato così.
1: Ma visto? Qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso
2: lì, c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande grande.
1: Perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3:1:80:90:101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, per 22 anni fa diventò virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, entrambi con la sciarpa. E una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire
2: cristone
1: sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: Ok,
2: è stato questo cambio. Però ovviamente, se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: di più.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e prolifica.
2: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi.
3: Festa dove l'ha fatta? Lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù.
3: Certo.
2: Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti, ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona la nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via, no. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
4: Certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono 2 sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Ciao a tutti. Oh, mi sa che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio una scena di Mrs. Doubtfire che quando torna. La protagonista femminile a casa sua che aveva lasciato i ragazzi
0: la
3: da
0: mamma.
3: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
2: Ah, già, è vero.
3: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire.
3: Sì, mi sembra. Sì, quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma, sì. Che si veste da donna.
3: Sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90 101.

0: Ed Evans, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando piove sei l'ultimo a saperlo.
2: Bene,
4: pensarci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, è come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo
0: da casa,
1: recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è difesa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: vieni a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di Caparezza
0: su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ma
2: chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
2: Addirittura.
0: Esatto, ma dicevi bene Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissimalissima.
1: Ma allora, dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini.
2: C'è anche una seconda parte del file?
0: Certissima, dalla quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha. Lenny!
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: E dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande. Grande.
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, per 22 anni fa diventò diciamo virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo,
1: a calabbo, io dicevo,
2: ok. Con entrambi con la sciarpa, e una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto un a
2: cristone.
1: Salire sulle spalle,
2: è salita la nonna.
1: Ok,
2: è stato questo cambio. Però ovviamente, se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più, certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni, insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e prolifica.
2: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
3: festa dove l'ha fatta? Lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù. Certo. Bravissimi.
1: Tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Ah, sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti, ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi, ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Siamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
2: Certo, certo, certo.
4: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Ah, mi sa che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire che quando torna. La protagonista femminile a casa sua che aveva lasciato i ragazzi
0: la
3: da
0: mamma.
3: Soli per una festa, la mamma c'era la gente aggrappata ai lampadari.
2: Ah, già, è vero.
3: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire.
3: Sì, mi sembra. Sì, quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma, che si veste da donna.
3: Sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90

0: Stevens, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo.
1: Paolo, accendi le luci.
0: Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, come, okay. È come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
4: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo
0: a
1: dalla
0: casa.
1: Recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è difesa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: vieni a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché
1: cioè?
0: Sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di Caparezza.
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli,
0: okay. Ricasoli, le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah. Ma
2: e chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
2: Addirittura.
0: Esatto. Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara. Ciao, Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: che
0: Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu, sì, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima

0: speciale.
1: Un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo ha lasciato perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
2: Ne offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
2: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
4: La risata sì, finta sì. Farina.
2: La risata di Paolo.
3: Sì. Risata per compassione.
2: Si ovviamente. Sente dal settimo piano in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè il Pavone a capo del sindacato dei Pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
2: Signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Posso dire una cosa?
3: Ci dica.
6: Che pavone, il pavone.
5: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
2: Preferisce. No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
3: no?
4: sì.
3: Starnazza, sembra un po'.
2: Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo il pavone boh,
3: ci abbiamo rinunciato.
2: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
6: Scusate,
3: sì?
6: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
4: Bella idea.
2: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone no. Questa è una gag di un marciume. Che però nel challenge ci sta,
2: Ci sta, ci sta.
4: Sì, sì, sì.
2: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
3: No! Il ballo del pavone!
7: Bravo!
2: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
2: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
2: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
2: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, no. Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
2: Sì.
9: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
7: ma meglio così dai.
3: No.
2: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno al 101.
2: Ciao,
10: sono Gabriele da Magenta.
2: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
4: Ma cosa ride?
2: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
2: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone
4: Si
3: chiama paupulo.
4: Il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
2: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
2: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Il pavone che ha fumato.
6: Sa fare il pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone.
4: Vai, lontano.
6: Aspetta.
2: Vabbè, sì. Vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
7: Perfetto.
4: Questo è meglio.
3: Grazie, grazie.
4: Sì, grazie, grazie.
3: Grazie.
2: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
11: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
2: Buongiorno, Leo.
11: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
2: Il maialetto! Ancora il pavone
4: sola.
2: Per andare a vedere i pavoni a Punta Marina. Perché
3: è nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
4: Bella domanda.
3: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
12: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.

0: Milano, Eros. Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, Cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
1: Basta.
2: Però bella l'interpretazione.
3: Capite?
4: Sì, sì, sì, sì.
3: C'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. I nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della
5: sì.
3: signora.
5: Ah, the winner is
2: signora subito dei via. Pavoni. Ce la leviamo.
6: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
2: Bravo,
3: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna. Sì. Oggi la Sicilia, sì. Le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
7: Io so fare il pavone.
2: Vai. Vero, questo è pavone.
8: Sì. Buongiorno, ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
2: No.
8: No, Carlo,
1: è un'altra cosa. Un'altra cosa,
4: perché non ci fanno. Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
3: Sì. No, è il pavone.
1: È il pavone. No, il pavone.
3: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
4: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
3: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
4: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
3: Chiudiamolo
4: per chiudere
3: qui.
4: La challenge di oggi e darvi, accidenti alle vostre mamme,
3: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Beh.

0: anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9. Al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Offendiamolo, ragazzi. Offendiamolo
2: subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno, non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però.
2: Sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro sentirla.
3: È la mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi ospiti.
3: Sì, di solito
0: ospiti.
3: È questa, però.
2: No, la vanna.
3: Di prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di Guerre Stellari,
0: Star Trek, Guerre Stellari, certo,
1: ecco,
0: Star
1: sì,
0: Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars, così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove?
0: Ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere
2: il
0: bosco
2: farlo?
1: c'è già la famiglia nel bosco, diciamo.
3: Tanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ah, ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa. Caro
0: partiremo
2: Leo,
0: con una
2: grazie.
0: Notizia calcistica, ma non italiana. E non so, quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io c'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo
1: o
2: è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Buona giornata.

0: Scusate, ma solo a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Banda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello. Ah,
5: sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente.
1: Certo,
4: stamattina
1: certo.
4: Avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è: ho beccato Caparezza su Google Maps.
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ecco. Ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto così la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Mica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati, e volete sapere un segreto?
4: Sì, dica. Certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
6: Scusi.
2: Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: Cosmaila?
6: A recitare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
6: Ho sbugiardetto così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà lì un cappello e basta, poi sì, di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. È vero.
4: È ovunque, eh? È facile. Quello, sì?
6: Adesso sì. Sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. E così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: È finito.
2: Eh sì,
1: era
2: sabato.
4: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Ah, torna un medico in famiglia.
2: Ma wow.
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. Ecco. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
2: Beh, mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita delle Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'ha cercata su Google Maps?
6: Sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è
1: meglio le parolacce.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: che
0: Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu, sì, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura invece, di più.
3: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida. Fida la battuta più brutta del giorno!
4: Tortorella!
3: Zuppa, zuppa!
4: È un giochino pazzello dove dici questo è quello e se becchi la battuta offre l'itello.
0: È
4: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo ha lasciato perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla
3: non
0: dice
3: offerto
0: altro.
3: Offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
5: La risata, sì, finta, sì, farina.
0: La risata di Paolo,
3: sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
3: Abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
2: il pavone.
3: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: Poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
6: Posso dire una cosa?
3: Ci dica.
2: Che pavone, il pavone.
6: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce... No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
5: Pavone,
3: no?
5: sì.
3: Starnazza, sembra un po'.
0: Non lo so, però effettivamente... Abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava,
3: coccodrillo,
0: il pavone, boh,
3: ci abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
3: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
5: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
5: No, Rita Pavone no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: ci sta.
5: Sì, sì, sì.
0: È inutile che provate veramente a terciversare. Senti. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
7: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto è da Monza.
0: Ciao Alberto.
5: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara,
0: no,
9: avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione,
0: sì,
9: e mi hanno risposto per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo.
5: Già.
3: Ecco,
5: meglio così, dai.
3: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno a R101.
0: Ciao,
10: sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
5: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone
5: Si
3: chiama paupulo.
5: È il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
5: Paupulare.
0: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
5: Mazza. Il pavone che ha fumato.
7: Sa fare il pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone.
5: Vai, lontano.
7: Aspetta.
0: Vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
5: Perfetto. Questo è meglio.
3: Grazie, grazie.
5: Sì, grazie, grazie.
3: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
1: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
1: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
0: Il maialetto! La domenica mi lascio sola. Per andare a vedere i pavoni a Punta Marina. Perché?
3: È nata prima la battuta: il maiale casca dal primo piano, spec. Oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
5: Bella domanda.
3: È una domanda che vi lasciamo, così ci pensate nel pomeriggio. Domani però ci fate sapere. Ma c'è un ultimo sfidante.
0: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore. Quindi vai, l'ultimo sfidante.
11: Ciao Chiara, ciao banda, sono ciao. Eros da Milano.
0: Eros.
11: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. Cerca chi te pare, ma come ti chiami?
5: Basta. Però bella l'interpretazione.
0: Capite?
3: Sì, sì, sì.
0: C'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati, sì, i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della signora.
6: The winner is
5: subito dei via. Ce la leviamo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
5: Bravo,
0: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri la Sardegna, oggi la Sicilia. Le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
12: Io so fare il pavone.
5: Vai. Vero, questo è il pavone.
13: Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
5: No,
13: no, Carlo è un'altra cosa. No.
7: Un'altra cosa.
3: Perché non ci fanno? Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
0: No, è il pavone.
5: È il pavone. No, il pavone.
0: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo, bene, durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
3: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire. Se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
0: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
3: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
0: Chiudiamolo
3: per chiudere
0: qui.
3: Per la challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme.
0: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Bene.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi, offendiamolo
2: subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
3: sì. È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
3: è
0: sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Sì,
3: di solito
0: è
3: questa, però.
2: La vanna.
3: Un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari,
0: Star Trek, guerre stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars, così come ci siamo entrati, con la stessa rapidità. Io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ma quindi prima devono fare il bosco e poi mettere
1: c'è già la famiglia nel bosco, diciamo.
3: Ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Ragazzi, ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto,
2: un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: Una vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: una notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide?
2: Questo è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento a Bra.
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Buona giornata.

0: muy bien.
1: Scusate, ma solo a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
2: Esatto. Hai ragione.
3: Riccardino Cartone.
2: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
4: Banda, Roberto da Roma, non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
5: Beh, accidenti.
3: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
5: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
2: Ha parlato Brad Pitt.
5: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
3: Bello.
6: Ah, sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
5: No, Etilico Romantico, in featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, che stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
3: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12.

0: musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ma io me lo fa bene,
1: manca solo
2: Leonardo. C'è credi. Anche una seconda parte del file?
0: Come fa? Quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file dei anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma viste? Qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stranezza grande.
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto che 22 anni fa diventò diciamo virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle diciamo,
1: a calabbo io dicevo,
2: ok. Con entrambi con la sciarpa, è una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto un a salire
2: cristone.
1: Sulle spalle
2: è salita la nonna.
1: Ok,
2: è stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora di più,
1: mettendole insieme. Soprattutto noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te ancora auguri.
2: Credo, la famiglia italiana.

0: italiana sana che si riproduce
1: e
0: se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi tutti,
1: la festa dove l'ha fatta lo stadio comunale,
0: tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù, bravissimi.
2: Poi tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio, ci sono delle organizzazioni che proprio
1: attenzione.
2: Si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
0: Ecco.
1: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
2: I bisnipoti.
0: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
3: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
1: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
3: Sai le seratine che faremo?
0: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
1: Bravo Leo, mica scemo quello.
2: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
0: Chi
2: qui con
0: suona?
2: Noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via, no. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Sì. Ciao a tutti. Oh, mi sa che è andato proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire che quando torna. La protagonista femminile a casa sua che aveva lasciato i ragazzi
0: la
4: da
0: mamma.
4: Soli per una festa, la mamma c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: La Mrs. Doubtfire.
4: Sì, mi sembra. Sì, quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma, sì. Che si veste da donna.
4: Sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90 101.

0: Stevens, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensaci Paolo. Paolo, accendi le luci.
0: Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, è come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo dalla recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è diffusa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: vieni a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto, sì, esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché
1: cioè?
0: Sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli,
0: Ricasoli, le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah.
2: E chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro,
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monghidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro, poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
2: Addirittura.
0: Esatto, ma dicevi bene Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Giulia da Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: c'è il pavone che ti chiama Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì, perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutto.
0: Beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101, poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno, ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
1: invece,
0: di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella.
1: Zumpa, zumpa.
3: È un giochino pazzello dove dici questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello.
0: È
3: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
1: Ancora. No, Paolo lascialo perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: E ne offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
1: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
4: La risata sì, finta sì.
0: La risata di Paolo
1: sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
1: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè il pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Posso dire una cosa?
1: Ci dica.
0: Dica.
2: Che pavone, il pavone.
5: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
1: Preferisce.
0: No, ormai sì. Ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
1: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
1: no?
4: sì.
1: Starnazza, sembra un
0: po'. Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè, una volta il coccodrillo mancava,
1: coccodrillo
0: il pavone, boh.
1: Ci abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
1: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini?
4: Bella
2: tutti.
4: Idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: ci sta.
4: Sì.
0: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
6: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Gli Everni invece, visto che sta arrivando il caldo e il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
0: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara,
0: no.
8: Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione
0: sì.
8: E mi hanno risposto per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
1: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo.
4: Già.
1: Ecco,
4: meglio così dai.
1: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
9: Buongiorno al R101.
0: Ciao,
9: sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
9: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
4: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
1: Sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
1: Il verso del pavone
4: si
1: chiama paupulo.
4: Il paupula.
1: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
0: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
1: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Il pavone che ha fumato.
2: Sa fare il pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone. So fare
4: vai lontano.
2: Aspetta.
0: Vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
4: Perfetto. Questo è meglio.
1: Grazie, grazie.
4: Sì, grazie, grazie.
1: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
6: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
6: I due maiali si parlano. Quello grande parla quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.

0: È nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani però ci fate sapere, ma c'è un'ultima sfida.
2: Sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono ciao. Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. Cerca chi te pare, ma come ti chiami?
1: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì, sì, sì.
2: C'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della signora.
4: The winner is
1: subito via. Ce la leviamo.
5: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
1: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri la Sardegna, oggi la Sicilia, le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
6: Io so fare il pavone.
1: Vai. Vero, questo è il pavone.
7: Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No. No,
7: Carlo, quello è un'altra cosa. No.
1: Un'altra cosa.
0: Perché non ci fanno. Non è gabbiano questo? Chiedo.
2: Sì. No, è il pavone.
1: È il pavone. No, è il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire. Se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
2: Chiudiamolo
0: per chiudere la challenge di oggi e darvi accidente alle vostre mamme.
2: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma, allora, ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini, sì, io me lo fa bene.
1: Manca solo Leonardo.
2: C'è credi. Anche una seconda parte del file?
0: Come fa? Quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare ora, il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny!
2: Minchia Lenny.
3: È un file degli anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì. Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, allora. Quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo
2: aspetta,
1: fuori
2: lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande grande.
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a dover tornare indietro.
2: Per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3-1-80-90-101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, per 22 anni fa diventò, diciamo, virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo,
1: a calabbo, io dicevo.
2: Ok. Con entrambi con la sciarpa, e una foto molto, molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a
2: cristone.
1: Salire sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: Ah, ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più,
1: ancora
3: certo,
1: di più,
3: certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e prolifica.
2: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi, tutti.
3: La festa dove l'ha fatta allo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù.
3: Certo.
2: Bravissimi.
1: Tra l'altro, leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio
3: attenzione.
1: Si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi, ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi Superstar tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Star, Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti,
2: via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via, no. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Sì. Ciao a tutti. Oh, mi sa che è andato proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire che quando torna. La protagonista femminile a casa sua che aveva lasciato i ragazzi
0: la
4: da
0: mamma.
4: Soli per una festa, la mamma c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: La Mrs. Doubtfire.
4: Sì, mi sembra. Sì, quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma, che si veste da donna.
4: Sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90

0: Stevens, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo.
1: Paolo, accendi le luci.
0: Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, è come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo dalla recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è diffusa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto, sì, esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah. Vabbè,
2: e chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro,
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monghidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
2: Addirittura.
0: Esatto.
2: Vabbè.
0: Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Ci vediamo.
0: Grande Giulio.

0: Cioè il pavone che ti chiama,
1: che facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì, perché no, se Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101, poi poco prima del Tortorella Challenge, non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno, ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
3: invece,
0: di più.
3: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella.
3: Zuppa, zuppa.
4: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello.
0: È
4: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo lascialo perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
5: La risata finta farina.
0: La risata di Paolo.
3: Sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
2: il pavone.
3: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
6: Posso dire una cosa?
3: Ci dica.
2: Che pavone, il pavone.
6: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce... No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
5: Pavone,
3: no?
5: sì.
3: Starnazza, sembra un po'.
0: Non lo so, però effettivamente... Abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava,
3: coccodrillo
0: il pavone boh.
3: Ci abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
3: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
5: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
5: No, Rita Pavone no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: ci sta, ci sta.
5: Sì, sì,
0: è
5: sì.
0: Inutile che provate veramente a terciversare. Senti. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
7: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
0: Ciao Alberto.
5: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti. Andiamo a Palermo.
9: Buongiorno.

0: buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, buongiorno. Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione,
1: sì,
0: e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
2: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri, insomma, i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
3: ma meglio così, dai.
2: No.
1: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
4: Buongiorno al R101.
1: Ciao.
4: Sono Gabriele da Magenta.
1: Buongiorno.
4: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
5: Ma cosa ride?
1: Ride da remoto, Paolo Dini.
2: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
1: Attenzione, cosa è successo?
2: Il verso del pavone si chiama paupulo.
5: Il paupula.
2: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
5: Paupulare.
1: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
2: Sì, in effetti sì.
1: Ci fa sentire come paupula?
5: Mazza. Il pavone che ha fumato.
6: So fare il pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone. So fare
5: vai, lontano.
6: Aspetta.
1: Vabbè, vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
3: Perfetto.
5: Questo è meglio.
2: Grazie, grazie.
5: Sì, grazie, grazie.
2: Grazie.
1: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
7: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
1: Buongiorno, Leo.
7: I due maiali si parlano. Quello grande parla quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
1: Il maialetto! Ancora per andare a vedere i pavoni a Punta Marina. Perché
2: è nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
5: Bella domanda.
2: È una domanda che vi lasciamo così, ci pensate nel pomeriggio, domani però ci fate sapere. Ma c'è un ultimo sfidante.
1: Sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono
1: ciao.
8: Eros da Milano.
1: Eros.
8: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Cerca chi te pare, ma come ti chiami?
3: Basta.
5: Però bella l'interpretazione.
1: Capite?
2: Sì, sì, sì.
1: C'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della signora.
9: The winner is
5: subito via. Ce la leviamo.
0: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
5: Bravo,
1: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri la Sardegna, sì, oggi la Sicilia. Oh, sì, le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì organizzatevi.
10: Io so fare il pavone.
5: Vai.
3: Vero,
5: questo è il pavone.
11: Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
5: No.
3: No,
11: Carlo, è un'altra cosa. No.
3: Un'altra cosa.
2: Perché non ci fanno? Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
1: Sì. No, è il pavone.
3: È il pavone. No, il pavone.
1: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo, bene, durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
2: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire. Se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
1: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
2: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
1: Chiudiamolo
2: per chiudere la challenge di oggi e darvi, accidenti alle vostre mamme.
1: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Bene.

0: Scusate, ma solo a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Banda, Roberto da Roma, non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente subito.
1: Ha parlato Brad Pitt. Parlato.
4: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello. Ah,
5: sì, non si chiama Acqua qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in collaborazione featuring Paolo Dini, naturalmente.
1: Certo,
4: stamattina certo. Avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è: ho beccato Caparezza su Google Maps.
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ecco. Ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Certo, non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto così la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Mica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati, e volete sapere un segreto?
4: Sì, dica. Certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
6: Scusi.
2: Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: Cosmaila?
6: A recitare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi
6: ti ho sbugiardetto così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà un cappello e basta poi, sì, di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. Quello è vero.
4: È ovunque, eh? È facile quello,
6: adesso,
4: sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo. È finito?
2: Eh sì,
1: era sabato.
4: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Sì. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Ah, torna un medico in famiglia.
2: Ma wow.
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. Ecco. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
2: Ah, beh, mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita delle Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'hai cercata su Google Maps?
6: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è
1: meglio le parolacce.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo 7. Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9. Ah, al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, Passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi. Offendiamolo
2: subito.
0: Come sempre, quando manca qualcuno, non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però.
2: Sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
3: è
0: sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Sì, di
3: solito questa, però.
2: No, la vanna.
3: Prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di Guerre Stellari,
0: Star Trek, Guerre Stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere.
2: Come
0: il bosco
2: farlo?
0: c'è già
1: la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Nel bosco, diciamo.
4: Tanto ci siamo, a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume per prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Ragazzi, ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ah, ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro.
0: Partiremo
2: Leo,
0: dalla notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io c'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo
1: o
2: è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, come una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: perché è un mai a letto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio. Domani però... ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore. Quindi vai, l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta.
1: Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì, sì, sì.
2: C'è dire. Dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della sì. signora.
5: Ah, the winner is
1: signora subito dei via. Pavoni. Ce la leviamo.
6: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
1: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri la Sardegna, sì. oggi la Sicilia. Oh, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì organizzatevi.
7: Io so fare il pavone.
1: Vai. Vero. Questo è pavone.
8: Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No.
8: No, Carlo da Turano.
4: Un'altra cosa.
0: Perché non ci fanno? Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
2: No, è il pavone.
4: È il pavone.
2: No,
4: è il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato Benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
2: allora chiudiamolo
0: per chiudere
2: qui.
0: La challenge di oggi e darvi, accidenti alle vostre mamme,
2: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.
0: Bene.

0: Scusate, ma solo a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Uiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Carotone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Banda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito, insomma, oh, via, esci corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello. Ah,
5: sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è: ho beccato Caparezza su Google Maps.
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Sono Le Benfi, l'hacker di R101. Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla casa di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: So perché ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Dica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi detti.
1: Detti?
6: E volete sapere un segreto?
4: Sì, dica, certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
2: Scusi. Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono
1: riuscito a
6: cercare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
6: Zio Spugiardetto, così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà lì un cappello e basta, poi di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio, sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero.
2: È
1: vero.
4: È ovunque, eh? È facile. Quello,
6: adesso
4: sì?
6: Adesso sì. Sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. E così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo.
2: Eh sì,
1: era
2: sabato.
4: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: è fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torno medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Torna un medico in famiglia.
2: Ma wow!
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. Ecco. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
2: Beh, mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita del Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'hai cercata su Google Maps?
6: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma
1: no.
6: Preferisco ricordarti per le borracce. Questo è un
1: Meglio le parolacce.

0: anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9. Al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Offendiamolo, ragazzi. Offendiamolo
2: subito.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
2: sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
3: è
0: sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Sì, di
3: solito è questa, però.
2: La vanna.
3: Un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di Guerre Stellari,
0: Star Trek, Guerre Stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars, così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere.
2: Come
0: il bosco
2: farlo?
0: c'è già
1: la famiglia.
0: Ah, ok.
1: Nel bosco, diciamo.
3: Tanto ci siamo, a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume per prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, la prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Grazie, ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ah, ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro.
0: Partiremo
2: Leo,
0: da una notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io facevi il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo
1: o
2: è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Buona giornata.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissimissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini.
1: Solo.
2: C'è credi. Anche una seconda parte del file
0: bellissima nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande.
1: Perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto che 22 anni fa diventò virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle con entrambi con la sciarpa, e una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a
2: cristone.
1: Salire sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: Ah, ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più,
1: ancora
3: certo,
1: di più,
3: certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Da Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e prolifica.
2: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
3: festa dove l'ha fatta? Lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù.
3: Certo.
2: Bravissimi.
1: Tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio
3: attenzione.
1: Si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Ah, sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti, ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi Superstar tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Superstar, Tiziano Ferro con Giorgia. Sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via, no. A casa,
3: sì,
4: ma è ancora te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Sì. Ciao a tutti. Oh, mi sa che è andato proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi
0: la
4: da
0: mamma.
4: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire.
4: Sì, mi sembra. Sì, quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma, sì. Che si veste da donna.
4: Sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90.

0: Stevens, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o
0: i
3: quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, è come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo
0: a casa.
1: Recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è difesa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: vieni a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di Caparezza.
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah. Vabbè,
2: e chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro,
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra
2: pochissimo.
0: Esatto. Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: che
0: Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu, sì, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché no, c'è Mattia Gavallo, le scova tutto.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
3: invece,
0: di più.
3: Ecco, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella.
3: Zuppa, zuppa.
4: È un giochino pazzello dove dici questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello.
0: È
4: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo lascialo perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
5: La risata, sì, finta, sì, parita.
0: La risata di Paolo,
3: sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
2: il pavone.
3: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
6: Posso dire una cosa?
3: Ci dica.
0: Dica.
2: Che pavone, il pavone?
6: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
3: Preferisce.
0: No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
5: Pavone,
3: no?
5: Sì.
3: Starnazza, sembra un po'.
0: Non lo so, però effettivamente. Abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava,
3: coccodrillo
0: il pavone, boh,
3: abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
3: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
5: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
5: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume.